Brahma. Da Jon Guidon. Brahma es delizia e paina, da algrezia e dolur, tala discordanza maina bel amur. Coci al sentiment sas chatchen, tras un cor ci sto languir, e sul slef sa mos abbraccian giuvel e sospir.

0: las novitats der RTR.
1: Per le prime giada vengono conoscenti in comportamento sbagliato in intelligenza artificiale da OpenAI, per tutti giada se ne era data d'utilizzare da ChatGPT. Sunt 5 runde in la National League e il HCD alla fine della tabella era nel Grigions pers la quarta partita in Serie. Ed oggi poniamo il giudice in disso del Leaf, muoio nel sito 101 ai singles nivels del Cumulus. Come trais del tema, strappino per voi oggi la SIS. Mio nome è Olivia Christen, bienvenuti, piccius esses dalla partita. ChatGPT, l'intelligenza artificiale da OpenAI, ha piazzato arbitrar in piattaforme online malecchi che utilizzati svevano importati. In sei registrati un cantatrais da questa scassa comunità OpenAI, la grande parte dei malecchi sono in spuspe allontanati. Intanto erano conoscenti che i modelli di intelligenza artificiale da OpenAI sono serviti da dati d'autorità della regenza americana, dati che sono accessibili al pubblico, in cui rapporta Bloomberg News. I modelli da DA hanno accettato l'internet in una clave d'accesso ed hanno interagito con le pagine di internet dell'autorità di statistica e l'autorità della sorveglianza della borsa. TikTok stoppa jar al Stati Federativ American Alabama almain 100 milions dollars e procurar che giuvens e giuvnes pon utilizar la app mince di mo ang durant 2 ures. Sin quais sain se convenits TikTok ed Alabama a comunicel procuratur general del Stati Federativ American. Alabama vever infaccia a TikTok che la app fece dependent giuvens e giuvnes e cugliunia genitors davart la protezium de personas minorenas. Con questa convenia a TikTok impedì in process. E numerus ulteriurs stadis federativs americans dati medemamain proceduras conter TikTok. Il Tribunal Suprem dels Stati Uniti ha procurato per una sconfitta per il presidente americano Donald Trump. L'an passato hanno i repubblicani di Trump partendo nuovo i circoli elettorali nel Stati Federativi di Missouri. Uscire volevano guadagnare in ulteriore sette nella Camera Gromda del Parlamento per le elezioni intermediarie il novembre. La popolazione di Missouri è stata stata con rimnar sottoscrizioni per una votazione del Pievel. Il Tribunale Supremo ha per cui deciso che i nuovi circoli elettorali valgono più se la popolazione è d'accordo. L'Arabia Saudita è stata stata contro un attacco della milizia dels Houthi yemenita in la capitale Riyadh. La difensione dell'area ha cifato e distrutto 2 droni, a comunicare l'alleanza militare che viene menata dall'Arabia Saudita e che combatte nel Yemen insieme con la reggenza contro la milizia dels Houthi pro-iranese. In connex con l'escalazione della guerra nel Yemen, attacca le milizie dels Houthi pusve pli intensiv miras nel paese vicino l'Arabia Saudita. Midain in Svizzera. Suente la stat da cialira 2026 storica han demonstrat pliras 1000 personas in 10 citats della Svizzera tudescia, trantarautera Coira, Berna, Basilea, Turici e Luzerna. Las demonstrantas ed els demonstrants han pretendi da pli protezion del clima e mesiras pli effectivas contra la cialira. Faci l'appel de demonstrar a la coalizion con il nom Nadines Stats da 50 grad Celsius. Par da quella fan passa 170 organizzazioni e partidas, tranter auter Greenpeace, Pro Velo e l'Associazione Traffic ed Ambient. Tenor la coalizione han demonstra in tot 7.000 personas. Per il sport, hockey singlat, il club de hockey de Tavau è salisna alla fine della tabella per vedere la quarta terrada in Serie. Ier sera il HCD pers la partita ordaifer contro il Rapperswil-Jona Lakers con 2-3, quae malgra che il club grigium ha pudi egalizar 2 giadas. Il gol decisiv per il Rapperswil-Jona Lakers ha fatto Gianmarco Vetter poche minuti avant la fine. Il risultato delle ulteriori partite, il SCL Tigers ha guadagnato contro Zug con 5-3, Berna ha perso la partita contro Ajoa con 2-3 su entro prolungazione, Ginevra Servet ha guadagnato contro Fribourg con 4-3 su entro 6 tar penaltis ed Ambri Piotta ha perso contro il ZSC Lions con 3-6. La meteo. Oggi può insiudare in di sulle liv, singoli nivelli di cumulus ai mo e nel mesauc, la bregaglia ed il puschlaf. I specchi in di ciaut con temperature maximali da 24 gradi a cuira, 30 desdoci e 22 gradi in sur selva e 19 gradi in lente di nota.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. La bunura der RTR. Kunt scoverides. Hits. E sempre verts. Musica non-stop. Ne sensemen den os redaktur der Musica, Dominik Pohle.

0: las novitats ter RTR.
1: Per il sviluppatore di intelligenza artificiale OpenAI ai da casa in connex con la protezione dei dati. ChatGPT ha pubblicato leggi di utilizzatori in piattaforme online. Sono 5 runde in la National League e il HCD alla fine della tabella. Ieri il Grigions pers la quarta partita in Serie. Ed oggi poni in giudare in dis sulle leaf, mo in il sidel centun ai singles nivels de cumulus. Come trais dels temas, chopin opervus, oz, la siat, mio nome Olivia Christen, bendi, abitius esses della partita. ChatGPT, l'intelligenza artificiale da OpenAI, ha plazza arbitrar sin piattaforme online, ma lecce che utilizzatori sveven importa. In zaia registra un cantatrais da questa scassa comunica OpenAI. La grande parte dels malecce ha in insentant puspe allontana. Intanto erano in conoscenza che i modelli di intelligenza artificiale da OpenAI hanno servizi di dati d'autorità della regenza americana, dati che sono accessibili pubblicamente, come rapporta Bloomberg News. I modelli di IA hanno cercato in internet in clave d'accesso ed hanno interagito con le pagine di internet dell'autorità di statistica e l'autorità di sorveglianza della borsa. TikTok stoppa jahre al Stadi Federativ Amerikan Alabama almain 100 Millions Dollars e procurar che giuvens e giuvnes pon utilizar la app mince di mo ang durant 2 ures. Sinquai sain sa convenits TikTok ed Alabama a comunica il procuratur general del Stadi Federativ Amerikan. Alabama aveva rinfacciato a TikTok che la app fece dependenti giovani e giovani e cogliuni a genitori davanti la protezione da persone minorene. Con questa convegna a TikTok impedì in processo. E numerosi ulteriori stati federativi americani dati in medema in procedure contro TikTok. Il Tribunal Suprem dels Stadis Units ha procurat per una sconfitta per il presidente americano Donald Trump. L'an passà an ils republicans de Trump partiem de nov ils circuits electorals en il Stadi Federativ del Missouri. Uscia volevan els guadagnar in ulterior sitz en la Chambra Gronda del Parlament de las elecciuns intermediaras il november. La populazione de Missouri es adustada con rimnar sottoscriptions per una votazione del pievel. Il Tribunal Suprem ha per quai dit sis che els novs circuls electorals valen pir se la populazione è d'accordo. L'Arabia Saudita è stata ustata contro in attaccia della milizia dels Houthi yemenita in la capitale Riyadh. La difensione dell'area ha acifà e distruì 2 droni a comunicare l'alleanza militare che viene manata dall'Arabia Saudita e che combatte nel Yemen insieme con la reggenza contro la milizia dels Houthi pro-iranese. In connex con l'escalazione della guerra nel Yemen, attaccia la milizia dels Houthi pusheve pe pli intensiv miras nel paese vicino, l'Arabia Saudita. Mit einer Schweizera, so enter la Stadt de Cialire Historica 2026, an demonstra pliers mili persunas en 10 Zitats de la Schweizera Tudestia, trantrautere Coira, Berna, Basilea, Turicie, Luzerna. Le demonstrantes ed ils demonstrants am pretendide pli protezion del clima e mesires pli effektives contra la Cialira. Fati l'appel de demonstra a la coalizion con il nom Nadines Stadt de 50 Grad Celsius, par de quella fan passa 170 organizzazioni e partite, tra l'altro Greenpeace, Provelo e l'Associazione Traffici d'Ambiente. Tenor la coalizione ha dimostrato in tutti 17.000 persone. Per il sport, hockey sin glaccia, il club de hockey de Tavau è salisciato alla fine della tabella per via della quarta tirata in Serie. Ieri sera il HCD pers la partita ordaifer contro il Srappers Villona Lakers con 2-3, quai malgra che il club grigiuna pudi egalizzare 2 giades. Il gol decisiv per il Srappers Villona Lakers ha fatto Gianmarco Vetter poches minutes avanti la fine. Il risultato delle ulteriori partite. Il SCL Tigers ha guadagnato contro Zug con 5-3, Berna ha perso la partita contro Ajoa con 2-3 su entro prolungazione, Ginevra Servet ha guadagnato contro Fribourg con 4-3 su entro setar penaltis ed Ambri Piotta ha perso contro il ZSC Lions con 3-6.
2: La meteo.
1: Oggi può aiutare in dire sulle live con pochi svelti di nivelli, singoli nivelli di cumulus e mo nel mesauc la brigaglia ed il puschlaf. Il specie difficile con temperature maximali di 24 gradi a Cuira, 30 19 23 gradi in Surselva e 19 gradi in Lenge di Nota. Era da maun domenica fai aura da pressione alta e gli è sulle live e danginzig pliciaut che oggi con 26 gradi a Cuira.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Buon dia, Fugi. Postit in una buona partenza in quest'ultima fin d'evne del settembre. Bel fai qua in nostra compagnia.

Bella dell'ingegnina c'è da fare automatic les 7:30 is in appensato a buon'ora curcel joaillerin is i minciatant hai ma schon be minciatant as füsse a mototient in Lyon magliar dormir o viaggiar forse in quel cas bleda più una fana als Lyons. Lyons dorme nempe vers 20 ures al di. Appunto, bella vita, ma si spo l'ora ir dormir. Oz es punct alles 6:49 fuge saire nempe l'una plaina. I blers umans e rimes contorns doda d'una d'arcies un pasvas da dormir più mal durant la l'una plaina. Scientifica mangis quel conex pro dispitaivel, nelle dvoce bonura in studi avanti in perons a sciocciata ora indizis, c'è il participante e le participanti dormivano intorno alla luna plaina per 20 minuti più pac, qua iso scea, e dovrevano in papilunci per s'indormenzar, ma qua potessero avere altri motivi, dice, potessero essere più della luna, ci desi in papiferma forza, e altre prescrizioni non hanno però potuto confermare questi effetti che si allora dove erano fatti. Io sia potete creare allegrare tutti sulla prossima luna plena di questa sera senza forza farmacia per dormire dalla navis non per oggi con il lavoro non abbiamo del tuo plena punta ma bellissima plena è allora punta 8 punti alle 6:49 per qualsiasi funzione col dormire simplemente estar sui questa notte e fare una spaziada e devo funziona lo resdure er col sen. Mosa stai nel sul con Dua Lipa. Bella sonda.

0: Sonda bunura dals 26 de settembre, de stat las 7:30, Olivia Christian es pronta con las novitats.
1: ChatGPT, l'intelligenza artificiale da OpenAI, ha plazzato arbitrarmente in piattaforme online, ma leggi che utilizzatori devono importare. In Zaire di Stato, un canto trais da questa casa, comunica OpenAI, la grande parte dei leggi in spuspe allontana. TikTok stoppa jar al Stati federativ americana Alabama almeno 100 milioni di dollari e procurar che i giovani e giovani possano utilizzare l'app mince di mo anche durante 2 ore. Sin qua senza convenit TikTok ed Alabama a comunicare il procuratore generale del Stati federativ americano. Il club de hockey de Tavau è salito alla fine della tabella per vedere la quarta terrada in Serie. Ieri sera il HCD perse la partita d'Ordaifer contro il Rapperswil-Jona Lakers, quai condus a trais.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG. Vos specialista IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Nie sveltor de let od valle in minche cas la paina e spete in die con fich bler solai per total grigiun belles valades del sud daia qua e la in per nuvels de cumulus. Lura les temperaturas i vin ir chat qua con temperaturas maximales de 24 grads a quaere fin 23 grads da in sur selva e fin 19 grads in inge di nota. E ossa, per 4 minuti in viadi antil passà. Fine fermativa al 1987. Rock sets. Buon viadi.

0: La sonda bunur in compagnia de RTR in 20 minuti es alles oti. Ben possibil c'è uno c'è la paura in surselva che gnoscia più bain a Jochen Biart. Avant c'è l'esempio gnu veterinari centunal a el gnu in appraccia per bestias sum vich. Isco fil da paura el vis i iuda a bleres vaces ma ir a cavals.
1: A cavals, a io dine, allemein trecta bugem, per cui che qui era in tec ja, in animal exotic, bears veterinaris aveva un extrem tema de cavals. Extreme tema, io avevo fatto una scuola zion, nimi un survec militare ho fatto il cavals.
2: Che lo special del cavals?
1: Prima sa in animal che... Schappe, also in jetzt du denkst ins Fluchttier in Animal kun febiaten Temperament in Animal reagiert total oder kein fehlt impulsiv es fehlt diffizils fehlt heikles pertinente Infektions der Plage also du kannst kannst also quei X in der Buschirobusch keine Wacke quei Iodine Fabugen Sensewele Prätension Kerl Spezialist absolut mein Bock aber für Impressionen als Possessivs erwähnt, sind sie UGA schon der Trakt eingeweiht.
0: Ja, man der Sperrles Grandes Bestes, die Osineada a Jochen Biartlure ihr Urda in sie Pratsche der Tartaruges i Zerbs tot vis pro el Cisch Fides, però c'è la Ossa sco veterinari centunali, perché c'è la Fatla Mudada, ma perché c'è la na Sves bestjes a casa. Quai i blerotter quintel el oz antil profil giusto do les novetanze delles nov al radio o lura fin già ossa o cura ce volaivet sin play RT.

0: La bella voce di Teddy Swims qua per RTR in 11 minuti les 8. Hai ben possibile che voi esce giusto vid il primo caffè e vid il studiarci ci si potesse fare questa fin d'evna. Sono nido pel tip dell'expert dell'ora.
1: Ja, da kann man eigentlich alles planen, was draussen los ist, sei es eine Wanderung, eine Velotour oder sogar auch noch mal irgendwo in den See reinkumpen.
0: Ma allora, guarda, giusto qua in ciot, c'è il leis in nostra vicinanza Füssen, oz per fare appunto quel sil in die Laue, hai per questi rischi forse un po' di più. All'hai detto voi, per esempio, 14 gradi in diciamo, all'hai arrivato qua, 15 gradi, però siamo neanche una grande differenza, perché c'è quello più ciotto, e allora all'hai detto cresce 18 gradi, all'hai detto ricci, là forse un po' in più ciotin, fare un po' viadi, ma per la paia allora la 20 gradi. Per tutto questo ci hanno ammognato la voglia di fare quel sot antilaua, perché c'è le temperature sulle cuore, punta 9 di oz fino a 26-27 gradi. Qua in mince c'è l'indicazione sulla carta dell'ora da bogn, da essere meteo, e quella d'aia, ma se vuoi avere proprio voglia di dire moneada a non dare in lai, dove voglio giura la paina di fare quel click su quella pagina e vedere quanto c'è il like sun o da suono il tema da qua lo riavete semplicemente e provavete. Per dire sincero a mai pare fin già osa un po' fradin e cercherà in alternativa però appunto da d'ora se si può fare blair qua per noi in grigio. Belle c'è con noi un buon dì.

0: Las novitats ter RTR.
1: Per il sviluppare dell'intelligenza artificiale OpenAI ai da casa in connesso con la protezione dei dati, ChatGPT ha pubblicato le utilizzatori in piattaforme online. Sono 5 runde in la National League e il HCD alla fine della tabella, ieri hanno sgrigio perso la quarta partita in Serie A. E dopo sponi in giudare in disu le liv, ma in il sito 101 ai singles nivels da cumulus. Come tra i temi, ciò che ho per voi, oggi, la soci, mio nome è Olivia Christen, viene di abituzessi dalla partita. ChatGPT, l'intelligenza artificiale da OpenAI, ha piazzato arbitrariamente in piattaforme online, ma le leggi che utilizzatori devono importare. In Zai registrato un cantatrais da questo caso ha comunicato OpenAI, la grande parte delle leggi in spuspe allontana. Intanto, erano inconoscenti che i modelli di intelligenza artificiale da OpenAI hanno servizio di dati d'autorità della regenza americana, dati che sono accessibili pubblicamente, reporta Bloomberg News. I modelli di IA hanno accettato l'internet in cloud access ed hanno interagito con le pagine di internet dell'autorità di statistica e l'autorità di sorveglianza della borsa. TikTok stoppa jara al Stati Federativ Amerikan Alabama almain 100 milions dollars e procurar che giuvens e giuvnes pon utilizar la app mincedì mo anc durant 2 ures. Sin quai, senza convenits TikTok ed Alabama a comunicè il procuratur general del Stati Federativ Amerikan. Alabama aveva rinfaccià a TikTok che la app fece dependent giuvens e giuvnes e cugliunni a genitors davart la protezione de persones minorenas. Con questa convenia TikTok impedì in process. E numerus ulterior stadis federativs americans dati medemamain proceduras contra TikTok. Il Tribunal Suprem dels Stati Uniti ha procurato per una sconfitta per il presidente americano Donald Trump. L'an passato hanno i repubblicani di Trump partendo nuovo il circuito elettorale e nel Stati Federativo di Missouri. Uscire volevano guadagnare in ulteriore sezza nella Ciambra Gronda del Parlamento delle elezioni intermediarie il novembre. La popolazione di Missouri è stata ustata con rimnarsi di scriptions per una votazione del Pievel. Il Tribunal Supremo ha per quai decis che il nuovo circuito elettorale valen pir se la popolazione è d'accordo. L'Arabia Saudita è stata ustata contro una taccia della milizia del Houthi yemenita sulla capitale Riyadh. La difensione dell'area ha cifrato e distrutto 2 droni a comunicare l'alleanza militare che viene manata dall'Arabia Saudita e che combatte nel Yemen insieme con la reggenza contro la milizia del Houthi pro-iranese. In connesso con l'escalazione della guerra nel Yemen, attacca la milizia del Houthi puspe pli intensiv mires nel paese vicino, l'Arabia Saudita. Midain in Svizzera. Suenter la stat de Cialire Historica 2026 han demonstra pliras mili personas in 10 cittats della Svizzera Tudestia, trant rautera Coira, Berna, Basilea, Turici e Luzerna. Las demonstrantes ed ils demonstrants han pretendide pli protezion del clima e mesires pli effectives contra la Cialira. Faci l'appello di dimostrare alla coalizione con il nome Nadines Stats da 50 gradi Celsius. Par de quella fan passa 170 organizzazioni e partidas, tranter auter Greenpeace, Provelo e l'Associazione Traffici d'Ambiente. Tenor la coalizione han dimostrato in tutti 17.000 persone. Per il sport hockey singlaccio, il club de hockey de Tavau è salito alla fine della tabella per vedere la quarta terrada in Serie. Ieri sera il HCD pers la partita ordaifer contro il Srapres Viglione Lakers con 2-3, quando malgrado che il club grigiuna pudì egalizzare 2 giadas. Il gol decisivo per il Srapres Viglione Lakers ha fatto Gianmarco Vetter poche minuti avanti la fine. Il risultato delle ulteriori partite, il SCL Tigers ha guadagnato contro Zug con 5-3, Berna ha perso la partita contro Ajoa con 2-3 su entra prolungazione, Ginevra Servet ha guadagnato contro Fribourg con 4-3 su entra saetar penaltis ed Ambri Piotta ha perso contro il ZSC Lions con 3-6.
2: La meteo.
1: Oggi ponen giudai in di dec su deliv con paux vels de nivels, singles nivels de cumulus, aimo in il mesau, la bregaglia ed il puschlaf. I speci in di fici ciaut con temperature maximales de 24 grazie a cuira, 30 des 9 23 grazie in sur selva e des 9 grazie in lente di nota. Era de maun domenge fai aura de pressiun auta, il è su deliv ed anche in zic pli ciaut che oggi con 26 grazie a cuira.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Dalla damau a la saira.
2: Una bella sonda buonura al 26 de settembre mes numle dina scena. I ceccia in burger da McDonald's ad affar con architettura. Quai a chatta ora nos moderatur del Minisguard Giancarlo Candines. Quintel, sco prossim. Tiziano Ferro qua pro RTR.

0: Ma sa che ci disprovo a casa, ma è domanda a mis figli. C'è nuns ci sono al smelders pomes, na lura ne dice il questa mamma fa. E na fece ne schobler, ma in mince cas na na quai na su ne lasso in prima plaza McDonald's. E craina nise declarare in giugno di ciccia McDonald's o ciccia McDonald's is. In mince cas an nos redaktors del mini sguard ni la possibilità da verer pro McDonald's da vo les coulisses. I qua ha fatto il nostro moderatore Giancarlo Candines e la nuova possibilità e te la gnada ci ce l'ha fatto.
1: Benvenuti a McDonald's, vos in postazione budgen. Ja, capuns? A meluns? Con ketchup? Ok, grazie fech, svezi bine bon. Che curiosa in postazione.
0: Qua è il Giancarlo, fatto in taccalin del Asens, poi sono di Ruscides, la pro drive-in pro McDonald's. In mince cas al pro Sean e l'ora amo lavorare, ja, puoi fare tante rotter burgers.
1: Io ho fatto un prem cheeseburger, io ho quintato quel streng, per vedere che ho il sentimento che sei un architect, che sto facendo. Tac, tac, tac, tac, che c'è un po' di auto.
2: Ja, genau, das ist es so. Wir haben genaue Standards, wie ein Cheeseburger hergestellt wird. Und das muss man wie auswendig lernen, damit man weiß, wie man es richtig herstellt.
0: Das ist der Possessor de Bus McDonald's in der Schweiz Orientale, in Liechtenstein. Er hat das Blatt in Fat und Schlö in Patitia und welche Funktionen aus Schönes pro McDonald's. Ce ist l'ora resta a Giancarlo, a Tai, de Quisdi pro McDonald's.
3: Ce che resta è dentro altro quella disciplina che regia al McDonald's. Tutto exact dau avon coi ad gusta coi vim fac, per esempio in hamburger ni in cheeseburger combia cegulas, combia ketchup, combia mostarda, condit che la carne vien grillata coi exact dau avon a coi a schon fac impression di quella disciplina che regia dell'ovra.
0: Ist Giancarlo Candines zu diesem Punkt. Er steht in die, per no, per mini sguard, pro McDonald's, po di vera la in pain, de voles coulisses. Grand Thema, lura appunta, ce is fast food. Quai is al Thema anti nos actual mini sguard, bet osa vera online, sun rtr.ch, o lura cicilles quista saira, sun SRF1, vanch avant, lassis.

0: Ina bella fin d'ivna giavüscha, spranza alla cominza ir per vo bain in 7 minuts is les 8:30 i osa, vaina alch per notar ant in vos challenders.
1: Il ja stau bi scoadina, a schizun a un pibi.
2: No vaina pudü schluppedar un bel bov de corona, un do de jun, de cetze da di dus kilts.
3: Hai, questa fa una festa.
4: Questa fa bain allarme.
3: Tutta orda la vetta, sessio. Also das ist süß, mit Peinsels Macarons.
1: Aber quoi am wieder RTR als Salitz de Caccia Portion Dobla Schko Finale. Quoi live de la Maiseradonda del Hotel Graina Arabius, mardis als 29 de September d'entre les 8 e les 10. Vigni, gudi la compagnia e telefonai per salida a gratulà. A tocca lu.
5: Sono in avanti in botte chatluf e qualsiasi non è in cingotta non si perde le oraglie, che è in ciò non è buono.

0: L'attuale de Giganto Capro RTR. Punctless, otti mezza. Olivia Christian è pronta con le novità.
1: ChatGPT, l'intelligenza artificiale ad OpenAI a plazzar arbitrar minds in piattaformas online ma lets che utilizzandras vevni importar in zare registrar un cantatrice da quests cassa comunicia OpenAI. La gronda par dels ma lets ein ins puspe allontana. TikTok stoppa ja al Stati Federativ Amerikan Alabama almain 100 milions dollars e procurar che giuvens e giuvnes pon utilizzar la app mince dimo anche durante 2 ures. Sin quai senza conveniz TikTok ed Alabama a comunicia il procuratore generale del Stati Federativ Amerikan. Il club de hockey de Tavau è salito alla fine della tabella per vedere la quarta terada in Serie. Ieri sera il HCD pers la partita ordaifer contro il Rapperswil Jona Lakers con 2-3.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG. Vos specialist IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: E ci c'è un solai in venier oz nella quarta e spetta in una sonda con fici bler solai per tutto il grigion per le svaladas del sud da qua e là in pernuvels de cumulus. Qua con temperature maximali da 24 gradi a cuore, 23 da in Surselva e fin di snuf oz in inge di notte.
2: Rund per il dì.
0: Hi, ora da ciocia quarta, in sé postuit ora i temperature ci lascia al guar, al glaccio, e di stessa la stagione da hockey ha intanto cominciato, e per l'EHC live al bella. Depuis da l'ur bötz, per questa stagione scoprossem qua per noi. Mondi!
4: Schnell und ruhig, es raubt mir den Schnur.

0: vus al puls della chiaccia.
1: I per quel puls della chiaccia tocken irnos saluts de chiaccia in classiker quapro erterzes poi cachon di ruscia on per on vaiva vo la possibilità de telefonar salutar i gratular la saira qua live de les nov les deji durant quelles ures sa sviluppa os als ultims ons in al giotter in otter classiker s'poi

0: Satcha saja stat a mutar tio praderla sul pra a lavurar. Ils giacciaders, già sul velo, vers chas a pedalar, si zac, als cervis riven sul pra a magliar. Cucuseli quasi al giacciader cloman davo, e forza erin pari a ram. E se resta quist forza col temp alc vid la ciaccia müderan. Menco, vender ciaccia gorotex, pudes uscenes esser passé. Van a ciaccia bemo in shorts, con kühlungseffekt ed un bel ciappé.
1: Corinne Mingiardi ci ha telefonato e saira con la poesia de ciaccia per quist onda, si potesse dire hai, tot la poesia è più lunga, poteva iant tadlar nova in quella misa disposizione, potete tadlar con un clic su rtr.ch la del rest, tot les emissions cult salutes de ciaccia de quist onda.

0: schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Sche chansons, da venten grons hits.
0: Ed en l'ura per la perpet nadat. Movie star,
1: oh movie star. RTL, nur che la musica e da

La sonda bunura in 5 minuts era der settembre per las prossimas novitats, quellas delas nov da volura al profil. Oz con in cünici des più co facil vera bain conscient in surselva postüt i quai prols paurs i paures. Jochen Biard avant celes nempio nü veterinari cantonal a il nü in a praccia per bestias sum vich. Ces fides ce la ossa sco veterinari cantonal i per ce cel da na zves in cünes bestias a casa ni cian ni at ni insomma nu da quai i blerotter quinta la punta giusta da volas novitats delas nov i è refüt osa da quintar am ser al microfon pel moment le dina scena mes nom ci vigin avant bler plajair con nos program i fin più tard.

0: Las novitats der RTF.
1: Per il sviluppo di intelligenza artificiale OpenAI ha da cassa in connex con la protezione dei dati. E su 5 runde nella National League e il HCD alla fine della tabella. Come dus del tema sotz la snof, mio nome è Olivia Christen. Bendi. ChatGPT, l'intelligenza artificiale di OpenAI, ha piazzato arbitrariamente in piattaforme online malecchie che utilizzatori devono importare in sei registrati un cantatrais di questa scassa comunità OpenAI. La grande parte dei malecchie sono in spuspe allontana. Intanto, erano in conoscenza che i modelli di intelligenza artificiale di OpenAI sono servizi di dati d'autorità della regenza americana, dati che sono accessibili pubblica, ma in rapporto Bloomberg News. I modelli di IA hanno accettato l'internet, sclavi d'accesso ed hanno interagito con la pagina di internet dell'autorità di statistica e l'autorità di sorveglianza della borsa. TikTok stoppa iar al Stati Federativ American Alabama almain 100 milioni di dollari e procurar che i giovani e giovani possano utilizzare l'app mince dimo anche durante 2 ore. Sinqua è senza convenienza TikTok ed Alabama a comunicare il procuratore generale del Stati Federativ American. Alabama aveva rinfacciato TikTok che l'app fece dipendente giovani e giovani e cogliuni a genitori stavart la protezione da persone minorene. Con questa convenia a TikTok impedì in process. E numerus ulterior stadis federativs americans dati medem mein procedures conter TikTok. Il Tribunal Suprem dels Stati Uniti ha procurato per una sconfitta per il presidente americano Donald Trump. L'an passato hanno i repubblicani di Trump partiendo nuovo il circus elettorals e nel Stati Federativo di Missouri. Usci volevano sguadagnare in ulteriore sezza nella ciambra gronda del Parlamento per le elezioni intermediarie del novembre. La popolazione di Missouri è sedustata con rimnar sottoscripzioni per una votazione del Pievel. Il Tribunal Supremo ha per quai deciso che il nuovo circuito elettorale valen pir se la popolazione è d'accordo. Per finire anche una novità del sport hockey singlaccio, il club di hockey di Tavau è salisna alla fine della tabella per via della quarta terada in Serie. Ier sera il HCD pers la partita d'Ordaifer contro il Rapperswil-Jona Lakers con 2-3, quai malgrà che il club grigiuna pudì egalizzare 2 giadas. Il gol decisivo per il Rapperswil-Jona Lakers ha fatto Gianmarco Vetter poches minutes avanti la fine della partita.
0: La meteo.
1: Oggi può essere in direzione di sulle liv con pochi svelti di nivelli, singoli nivelli di cumulus e mo il mesauc, la bregaglia ed il puschlaf. I specchi in difficile ciaut con temperature maximali di 24 gradi a Coira, 39-23 gradi in Surselva e 19 gradi in Lenge di Nota. Era domani un domenica fai aura di pressione alta, gli è sulle liv ed anche in zig pli ciaut che oggi con 26 gradi a Coira.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch. RTR, il profil.
2: Si va per la sanadat ad animals, per la protezione de quels nie per de mondes, cocker stiauns ad animals viven insemmen, lu vignen bia fils insemmen tireltir Johann Biartil, il veterinario cantonal dils cantons Grischuna Glarunna. De quels fils is curinus la proxima ura d'Antoné c'è camenau Johann Biartil la pratica da veterinaris a sumvice la birocrazia cantonala a Cuera. Benvenuti al mio ospite, il profilo, vi che va a venire a voi e la sinergia. A Cuera, ad incordiare benvenuti a voi che ti chiedi con l'emissione. Io sono Claudia Catoman. Noi siamo in una stanza di sesides. Ad un sesso, vai io ferm, faccio qui, che ha chiedi a voi, dei veterinari, e l'altro che prende il cielo con lui. Quei buschia?
3: Quei buschia, no? Quei buschia, noi siamo che le sinergie, noi siamo la mesedà, ad esempio, io del Canton Grigion, in silo, da tschun alzadas, che dati regles, regles interne, se dine de quelle sei, ne dins tjauns.
2: Vus veis njang in animal da casa, se njang in gat da kobo?
3: Koi eia schia, in sonse da si ulentire vete kun animals en situaziuns plageivles, en situaziuns meins plageivles, ja vieti budien animals, tratsche laba kedrovel, quella energia pels animals, principalmente ela clamada, lusum de magari a casa eletzka, che son mort enter humans.
2: E l'introduzione del profilo va io schon un proud de scriver kurt check vus sco veterinari cantonal Figeis. Ma io les scha declara vus check sau de tutter vos as incumbenses.
3: Ja. Also in prims und eu manado de cui uffizi, de sigertà de victualis, de sanedat animals in nom ca de rompe buna in alleung, che vuol di, io son manager de 80 personas ca lavuren keu, ca viven keu, in grand temps del di che se facenten con bomba con la sanità d'animals ma va in ecola sigiltà di victuale se qui in compensa che facente mai circa 50% con tutti gli aspetti del personale, con tutti gli aspetti di finanze, con tutti gli aspetti di IT, eccetera lo viene un vittir mi funziona con veterinari cantonali.
2: Also quei bia differente incumbenze de quelles di scurinus. A belles l'imprem sabe che ca manauvus de la pratica de sum vich e la birocrazia a quera.
3: Wir son relativ ambitius. En general, io so prendo il budget responsabile da, di avi effettuati, si c'è, io hai budget rights da un conoscente a cui ha di un'intic fascinato mai per cui ha sentito lungo tempo la pratica sentito venions la pratica che ha di ne fa bugiena ha il sentimento si c'è l'essere un fa nief in mia vetels da vos quindi giorni questa è la mia motivazione
2: c'è meno che da quella lavoro la pratica
3: nuot
2: nuot nuot
3: absolut nuot quella domanda vien a di ne puoi spettentare mai c'è meno hai meno nuot per cui che vai viviu quai con grande persuasione, con grande motivazione, ad hai traccia viviu tot quai che insava se in te fra la pratica, ad ho zel di, hai au buones rigodiences de quai, sai a discussionar con veterinaris e veterinaris, e con mia figlia che veterinaria, aber mon kam e un genuot.
2: Mi domande, Wouter, c'è stoffi in vossa lavur che vos figliais osa quera?
3: Febbia causa in Stoff ist, perché wir nur essen in Uffizi der Schurmetsch. Nus war in der Marak.
2: Also muss man es mal verfehlen.
3: Nus war mal verfehlen. Nus Kontrollein, Intervenien, Kurigin, nus war in Atlemein, Koi Ayashie, nus war in Ortweste del Possessur, del Human, den ihres Klient, ich kann nicht sagen, hier ist eine Sevenz, mo fa verliu, aber quai, ein Queller kausse, stoff in seine Tramenzerzprinzips, quai klar, aber hier ist ein Bestemkels, Orts, kun quai tschau plasieren, ka, pibaule la Praktik. Es ist ja luvrava leuforze, pibia ures.
2: Nus mein luven in Details, jeles den Tonus faun in Passan a vos, am Maras in vos Afons, vus es es kerschissi, sin in Bein Puril, a un vich e costau una tipica affonza sin in ben puril.
3: Io traccio il giorno classic bab fevel pur era forse bo pur ort persuasiv un po' che vai dino il sentimento che se si fa si c'è auto si c'è meglio
2: also lasciu io
3: e lasciu io genau mi ta der pasternè pur quella combinazione dino il fel sa di prendere la pasterneria e c'è il ben Puril, mio papà ha fatto il meglio a Londra, lei si è ingaggiato, la pubblicità, sco superstone, sco presidente della Play, in meine codice della Unione di Traccia, ha dato una tramena mai e c'è un impulso per la responsabilità. La mamma era la chef a casa, dirigeva qua, è relativ subtil, a fin di vostro, ma lei aveva schon in der Couch, es wäre die Reminente fahrt in einem Prendissadisch, go Cousonze, schon schaffe Franzose, nus essen, kashi si, fetch, traditional, aber fetch, wenn die Reivel kun dreis Phrasen zimmen.
2: C'è la Wurst, wes ist du fa casa, se dir se di da, in Stalle, Kaffein.
3: Also, quei, forse, ein Primpunkt, important, per mai, meist auch in Stuem, aber in Estia, per mai, il favorit era Noël, ja weil er die Nuvia Nestirs, schon der letzte Sures, Boschi, il favorit, il fa fein, si deve tanzi uns, ne discussi uns, devi emagari la Stadt, wo dies de Belaur, aber dies de Kerem Malaur, und uns weve forze Buton de Lavour in si grand Programm, lu devi magari Kerplines, dentro nus verli uns, magari ecus genitours, aluai in die Legionum, die Jochen, die was im Platz lauter statt.
2: Also sie ist die Alpschko Pastor.
3: Genau. Alp de Livers. Alp de Livers sei per la Cadie, nicht per la Surselva, in Traceu in Alp kei in Conoscente, in Alp de Vacca, sie war leu fach Pastor. Differenz uns, daran Thema, dass man in der Schule stehen muss. Und dann haben wir den Schwilub der Agrikultur. Und dann haben wir uns das in der Alp Mulcher am Meer. Und wir haben einen Brenner, der kein auch relativ bei uns. Wir haben einen Sperr dabei. Und die Introduktion der Maschine der Mulcher. Das haben wir uns gerade vor dem Ort noch gewinnen. Introduziert, mit einem großen Skeptiker, der Zerzpurs, mit einem Kritiker im primo momento che funzionesse bocca a questo almeno in tempo per me fece interessante also al tempo dell'alpidezione stavo in una scuola della vita per me
2: e questo è il momento che voi decidiu di venire veterinari ne hai dato un altro impulso
3: in combinazione si dice al tempo dell'alpidezione aber è il contatto con gli animali a casa in Noel nascientes che weiss viu perseguitabre e visite del veterinario di letzte sura, squadini te che fascinau mai. Aber io sono nascia, mia motivazione di prendere de veterinario stau l'agricoltura, oz a quei tutt'auter, oz a quella clamata prima femminisata, 90%, prima ins minci studente che studegge de veterinario a un cavall in ceun, ni c'è possibile l'ideale schizonomidus, also che weiss, mi dava extrem via causa. Aber mia motivazione sta da l'agricoltura.
2: E tu cosa sbuvini pur?
3: Forse è stato una possibilità, per cui che era forza bugato il giuven, also la finale è il mio fra giuven fatto il pur, quella è stata in sé che la strategia di mezzo genitore, quella di reminente sta fatta in una grande motivazione dels e els han voluto che noi in una buona scuola ziehen, che erano i propri d'autore, also in fra facin apprendissati de tecnica, in fra pigna facin apprendissati de pur, ils jäber die nazi auto fra, wenn sie wie fa studie, können tramen, der schon fegen grazievel stappen uns.
2: Aber anche die Schuhe aus der vostro lavoro, lesso die Schuhe de vos sco persona sentinti che puls che qualità se scriven vos il miglior
3: also son del della anzena el calendar son de u tauch ni bofs kanz di adesson in
2: vos mes cultiau tra la preit
3: es man jamon cultiau tra la preit e un son ambizios dom vos si der Kuschan erschien, der mein Charakter hat, mein Gesun, Fitch, schon einige der Zitschei, prima Wunsche, realisieren wir quasi.
2: Dat in Motto ni in Philosophie, ka kumpanje wustra so sa vita?
3: Also ich trage schon, ka, wenn wir uns in gerade studiau da fa in Tattoo, proprio Zitschei schreit, lu weiss ja schreit, sie ist im Ubraschnitz, in der Kombinitz, nur Carpe Diem, sie dir also gauda el di quene gade in motor ni in motivation also de in stoffal meilleur ot londre del zekone a june gade in problem de senada de sie kul bupigron aber kul muskulatur a leu vali per mei schon al prinzip never give up also die my see
2: da tient sich gedat orientation in grefstems
3: Er trat die Orientation, da die Minister sind, die Konstellation sociales propi che fanno venire in Trish, se ci ha avuto estremi a causa. Io traccio l'orientazione per me è ciò che noi viviamo. Che io faccio vivere in un contesto fece di seuns con buone relazioni, senza per la famiglia, also quei atlemai per me quelche tenlo mai a quelche date motivazione.
2: Senza di voi essere ingrazievels per la vita che voi veis?
3: Naturalmente, in quei esci, also quei stanzi essere con sunkene seuns de spert, seuns de cirp.
2: Johann Beard esse decideus de venir veterinari a Beaupour. D'anton algia vejau il titel La Pura de Corinne Courgillas, per quelche vos veis buones regurdientes, nicel motiv.
3: Quella canzone plaia mi extrem, also il text è surprendent, i dat un video de quella musica, quai è fascinante, la melodia che scina mi scheide, o de passus forza indigens, aber è fece exotics, quai adine plesio mai quella causa. A mia mamma venia di meno, mi proprio in quella canzone.

0: Johann Beard è il veterinario cantonale, in riguardienza di sia fonza, il ben puril, e forse in tutti i tempi d'alba gli aveva il profilo che rincurgilla con la pura, ed è in riguardienza di sia mamma. Voi siete fatti la matura a Mustè, studiavo a Friburg, ad a Turic, veterinari, e sono il studio che assistiu tre sons alla facoltà dell'Università di Turic. C'è qualcuno di in una piazza d'assistenza? Che fai, Leo?
1: Il tema da, also d'imprendisati. Il studio veterinario è 80% teoria, 20% pratica, ad instanza nuova per di agiule spore, che io voglio fare in mia regione, che io levelo forza spitart, fare mie facente, se è mia carriera, perché sbaglio dati al tema d'imprendisati, e sono giusto decidio per quella piazza alla Università di Turin, e indicato motivi privati, perché vel da letzte ore mia amica di Turin, perché era lei si installava, aveva l'allemo in Bugenla la vita del mercato, e questa è una motivazione di sorprendere quella piazza speciale. Speziales Lavurs Leo era natürlich proprio della bieste, mio animal preferiu, also vacas, vedials, etc. Leo ha natürlich un prender febbia e operazioni speziales, a casto speziales, perché...
0: Also caskins a shock bo e las regiuns,
1: perché... Ni bo si se vens, normal va quei diascia, tu quei kins a fa entefer la routine del mince di, fa in sen uegl, a si veni in cas speziale, in ruta dire speziale, tramettins quei alla Università de Turigia, che va se wir eine Tramene in Chiton aha ko in cas da da Musteni da da da Tuseuni zanu api lo sevens zu ko schon in certe Lugezia nus vini nus in Caricai da temporada pina in animal forse pi con pi bervalette
0: il 1989 vesel decideu da s'engagare in pratica a sum vich custos us declarasa vos esses vini partenari a tutina ce ko virzets in pratica.
1: Io sono venuto a partenare con il veterinario della letzte Sura, che era la regione, il più storico, il conoscevo della vita privata, e lui aveva detto che venne a lavorare in un centro, e lui venne a lavorare in una strategia, se venne il sentimento, oh, io posso ambiente, fare una filiale a un centro, perché quel confine della stalusa, della Sura, sociale,
0: Also politica in te?
1: Politica. Ich meine, natürlich intimava natürlich schon in die lauter Klienten, forse zum wie der Toni, der Breil, der Dikon Luch, Animal, Allion, abo Musté, a quoi wenn es in Tegen Brau der Influenza, a lo wenn es falsch quoi durant die Nonne Mietz in Kundus Filiales.
0: Also, wenn es wo surpreu?
1: Center, weil ich auch surpreu, weil ich nur transferiu tot zum Witz, quoi kad auch grandes Diskussions, alle wie schnell du Musté, quoi kad Musté, alle al centro e alla periferia, volano tra me ne, scoglie dappertutto, le spurgite al centro.
0: La fin finale è funzionale, allora vai seguire giù, seguire bieste, lui caures, nurses, asens, forse cavals, c'è un zagaz, tutto.
1: Si arps, tartarughe,
0: tutto. Tut. C'è stato il più esotico?
1: Also sehr exotische, sei es da relativ grandes Siarps, der ein Prozess der Hospes, der ein Leo in Vakanzes, in der Stütrektag, in der Popel, in Schatten, rein in Kodisch, die Animal Sacko überhaupt, die Ratze Sacko überhaupt, in der Antike Kommunikakulprozessur, also die Palette ist extrem groß. Das ist typisch bei Baulern in Generalisten dort, weil l'antichsystem fece in direzione di specializzazione.
0: Il motivo è che gli animali e autors ad forse ordin autor motiv che maglia buoni che e sai boce also questo è più complicato
1: quei complicato alle pretensioni sono tramene via più grande sozza lì
0: e si lui esce abbiamo legre scausas dati che aneddotes
1: aneddotes in aneddote che ho regione ladina puspai in del primes jones che ho esciau kistrani sterilisa in quella nuova pratica che era in client della regione noi sono fatti un termine alle venue scolciano de me uno sven fa che nostras preparazioni operau la lumavi per Depper fa di un termin cu el venu pel cern, es un discussionau, venes la sera, di l'en un sta sur noge, l'en un tit sur vigila, e la si risposta le stada, arva ti liesc qual ampla schon a casa. Quei era la tenuta de Pibal, proprio del maniava quel serius. Dodz al di, naturalmente, va qui tot autor.
0: Ja, naturalmente. C'è animal è stato più attrattivo da trattare? Also, c'è in veves, bugevus, a diegivus veves, bugevus le vaccas? A shock?
1: A cavalz, a iodine, allemein trattare bugevim, perché qui era in te, c'è un animal exotico, per i veterinari aveva un extrem tema di cavalz. Extreme tema, io avevo fatto in una scuola un nemico sovietico militare, ho fatto il cavalz.
0: C'è lo speciale del cavalz?
1: Prima sei in animal che scappa, also in du desti ins Fluchttier, in animal con febbre temperament, in animal che reagisce tot auter, che fece impulsivs, e fece difficils, fece chaiklitz, pertenente infektions de plagas, e tutto quelles causes, also quei x in de busch ihre busch keine wacke quei ayodine fa bugen senza vela pretension kerl spezialist absolut mein bo aber für impression als possessuf se wensch in so jahre schon der trägt eingewalt
0: also forse per quel che usava in una relazione der cavalls
1: ne trame never nu sind in der casa di un cavall nu so ein militär audio kontakt kurz cavalls nu so ein lu in der von unserer familie wenn es lu sperrt di u indus tres cavalls la figlia a fagentad intensiv col ihr cavall concorrenza etc quasi dire influenzavo in te quella tenuta
0: de quarta essere fa compagnau in veterinaria in sur selva camusau con stress che quei ei e quei da was dem sehr stau schier also gus kurivs din lug der cella lubravas cu tor dis 15 ore so gi
1: na quella in quella moda ja bus sentiu qua ja trachel al mond der se mo vabbia pispert als de was ans quei venus die remnente sentiu che vel ufezie quea de fa fech cula digitalisation Bei Baul in quel Sons, mir in oft schien ne wohnte, doch du mir die Schlu devi lanciate in telefonin, quel will dir steven telefonat, doch le demand la so, je quick at aluf fevnis nies plan, feven no se runde, a swenter devi halt publi possible da de telefonat, doch le sera dort sel di col telefonin, con WhatsApp, con SMS etc. ai to bia pi sperte, quei fallen tire cause più hectica.
0: Also, vous essere in questo ne, or quel motivo forse letz che vous essere sul giukel?
1: Ci avessi magari coi funzionesse o zel dista io son di ne sono giù. Io dico le scene sono giù meglio temps de pratica che quel che hanno.
0: Con stress che Johann Beart asco veterinari cantonal de quei discurinus usen ton pus pe musica. Nus schein regurdavus de vestemsko student a turitius ves entratus de vijau status quo down.
1: Also regurdientes del temps de student, quei per mai stau im beletze temps, nus eren a turit, veven leus eren s'organisai kun habitazions, nu canus viveven en semen maven en sortit, spell luvrane trammen, also quei studie ai strens, nus vein e prius rius quei, abri veve plas per ien sortide, savens prendevi ue sonde domenge kun collegas, chiamu sava lumia regiun, Jung wirn, die sind skis, la sta de viaja, musste el Café Mon, der letzte Sures, jente dis famus, nu kunus quella musik ma vedi, na kumis regudientes.

0: Victualias, mo bene, materiales che vengono in contatto con l'umano, con la questione, also prima che da studi di tattoos, prima che da stainenus controllare, e tra l'altro le Victualias sono in un livello estremo alto, pertenente civiltà. Quel che viene ad inne implica un problema è la dichiarazione. Als Konsumenten wollen sie wissen, was sie machen, was sie bleiben, was sie gehen, pertinent Allergens, pertinent Karen, pertinent Produkte primars, also Thematik vegan, so etwas. Also,
1: ich wusste, dass man auch die Läge nicht in Ideen
0: hat. Natürlich, ja. Es ist schon mehr als Statistik, es ist nur Intervenienus, in Tafel des Viktuales, also schon 100% Minimum Deklaration.
1: Aber Covid eventuell. Genau.
0: Un punto importante dell'altro è la tendenza a essere in un posto con sostanze nocive, attualmente quelle sostanze che vengono bubbagliate di più, sono PFAS, cioè sostanze fluorate che vengono nell'ambiente, che vengono nella massa biologica, che vengono bubbagliate di più, ma piuttosto cumulate, non sono bein halt de grandes possible da sel labor de miseraquai a schin sa halt lo resultat se schemo mikrogramm se schemo in ris wie in elefantsche se que schon in a valura lustainus ke halt de kommunikativ cum masires intervenir que bo fe simpel
1: also ku venio na facentavus bia uns
0: kun sicherheit de
1: dati in Austria, in einem Bar, nichts und checken, wo es ist, le monde bupli am Milliard, per quel che vos mi
0: Nein, ich habe Details genug, aber quei Gessenus, e bo Gessenus, e bo di, in Austria, ein Schischliat, schliat wird londer, kio mas bole am Milliard, schlu vinja lesserade.
1: Ja, lesse capesche, e di scurer, e un da vossa vita privata, Johann Beard. Cacciadur es es bo, da kobo?
0: Tratsche loch Tradition, einfach nosse Familie, ich meid auch Kitschadur, sei Budeko. Existi Buch, da, ze besa, ze ni jinke, stas Kitschadur, ze den quai sen, ze quai gen, ai buvenius, transferius dir mai, et dir nos in Isuent, o quai kim wese, ni jins Kitschadur, aber jos un Alpinist.
1: Io sono lede che vuoi essere un cacciatore, per cui ci avessi un giupede per quel profilo.
0: Genau.
1: A voi già vuoi essere un alpinista, vuol dire che se do al scuolo, se è molto importante per voi. A voi siete ingaggiati a Leo?
0: Quei è sì, also, naturalmente, als temps de florizione in Vergai, ne vien, se vien più vien, la condizione la intercentra, ma io sono ingaggiati a Sfeggio, per l'alpinismo, con essere meine Tours, chef de Tours, presidente della sezione Piz de Ribia, und, wo man mein, dat sehen ist, da e giù fece per le esperienze delle montagne, se conosce il fece per le montagne, se fanno in natura, da dindini, da dusi, quei resti, quei legge, certo, quando si è iniziato, per colleghi, se insieme fa corsi da prestazione con velo ni e con skis de montagna, also patro di glacie per esempio qua a daumi extrem via
1: also lauscht es stößt es fit
0: ne Trammensteins stevins tra ein tag come aveva dieta noch al motto halt luft al ciao e qua fa bene a giro bedomme
1: speri per le montagne bese in camper che
0: genau.
1: Bus fies viadis nur mei ne vus wie camper, ni vus el.
0: El nus, ni nus el, also, die quei propi in a causa che nus ein, es de vos quattro chunons, com mir partenari, insieme culs velos de montagna, insieme, wenn es fa febbi als viadis, elen tira Europa, ja, dice lus centrale dell'Europa del si, de per par degli ost dell'Europa, quei es ist extrem faszinierend, es ist die Luft extrem. Es ist die Luft, die wir in einem Wurm betrachtet
1: haben. Was weiss du davon, dass schon du beadest, es ist in Tat präsent, nicht aus dem Wurm, der vor einem Minipauk?
0: Da, questo è un problema, insomma, è un problema.

0: Las novitats der RTR.
1: Per il sviluppo di intelligenza artificiale OpenAI ai da cas in connex con la protezione de datas e TikTok stoppa iar al stadi federativ d'Alabama almain 100 milions dollars. Come dus els temas ots, las deish, mio nome è Olivia Christen, viendi. ChatGPT, l'intelligenza artificiale d'OpenAI, ha plazzato arbitrar minds in piattaforme online, ma le utilizzate devono importare. In Zaire registrato un canto trais da questo scas a Copernicia e OpenAI. La grande parte dei malets ha in spuspe allontanà. Intanto era venuto conoscente che i modelli di intelligenza artificiale di OpenAI sono servizi di dati d'autorità della regenza americana, dati che sono accessibili pubblicamente, riporta Bloomberg News. I modelli di IA hanno accettato in internet claves d'accesso ed hanno interagito con la pagina di internet dell'autorità di statistica e l'autorità di sorveglianza della borsa. TikTok stoppa iar al stadi federativ americano Alabama almain 100 milions dollars e procurar che giuvens e giuvnes pon utilizar la app mince dimo ang durant 2 ures. Sin quae sa in so convenits TikTok ed Alabama comunicia al procuratur general del stadi federativ americano. Alabama veve rinfaccia a TikTok che la app fece dependent giuvens e giuvnes e cogliuna genitors da vart la protezione de persones minorenas. Con questa convenia a TikTok impedi in process. E numerus ulterius stadis federativs americans dati medleme main proceduras contra TikTok. En la citat de Bangkok han las autoritats proclamat el stadi d'urgenza en tots els 50 districts de la capitala tailandesa la regione en inundacions que ha da su entre plievge diluviala. De pi djevge ha en ins mesi da abonament 300 mm plievge uscia las autoritats. Per tuciada il pli ferm sai la part de l'os de Bangkok. En tot han instui evacuar abonament 1000 persones quelles en alogis d'urgenza. A las rivas de la península argentina Valdés en venidas manadas natirs plirs totsels balenas giufnas senza vita. La ragion podes esser una bacteria che cejuna grevas malsonias an comunicia las autoritats. Si se tracta d'usinumnats balenits che van en las aguas territorialas de la Patagonia per se multipliciar e traer silur pichens. La regenza de la provincia argentina examinesce ils cas senzemen cun expertas ed experts leds discurren d'una mortalità straordinaria.
2: La meteo.
1: Oggi ponins giudare in didet sulle liv con pauks vels de nivel, singuls nivels de cumulus aimo en il mesauc, la bregaglia ed il puschlaf. I speci in difficci ciaut con temperaturas maximales de 24 gradi a Cuira, 39 e 23 gradi in Surselva e 19 gradi in Lenge di Nota.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch. Mes Radio, mia lingua.
3: Le dine scena al microfono, Olivia Christen, a di dine sonda cum bler su lai spete, i venier ciot, pigliana ficient, i ci sia ot dubbel motiv de far festa, per l'anniversari, quai du dine giuste scoprosa.

0: I oz sonda als 26 de settembre gratulaina in nos.
1: We sing happy birthday to you.
0: Va oz pustüt a Marian Cadoc de Savognin, ella cumplisce 63 ans. Si decice la posta culs auguris is gnüda quai, donna Marian, quai dod la lura de voiantar qua pro no. Della Givijani in bel di de festa, blera tuerta, blera strigalins i buones visites.
2: Cupina. Presentado il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognengiadina.ch.
0: La tazza, quella è qua pronta. I bain pacchetta da eind per il sun posto l'ora lundes di Ciles far oz in regal speciale ad incincia a Alzons, il 26 de settembre. Telefonai in otra metà in l'ora la tazza in vos nom. Non la cient, 20, 25, 30, sumbe bonder de cici veni al telefon oz per gratulare i far in plagiar. Non la cient, 20, 25, 30.

Grandus Boy Meets a Girl, mo più bella si disse fin d'evne, les 10:15 is la sonda avamaz di. Ist vuoi che tosa forza giuste videl sudoku? Può essere. O ce vo faibat quai in hobby con mangiar più scegn, o devo mangiar più scegn la sonda temp per far in pa questi. Ne arrivavo giusto in avanti con quist sudoku. Podesse telefonare pel Cicciosas in otter quiz ci fa giusto tempo a giovane in 3 minuti.

0: Isa schon, la concurrenza oz quella es gronda. In di de bellezza, cloma per ir de d'ora a far robes la schlagerparada quera vaina eramo, ma prof istess.
1: Che chauses!
2: Presentata Nikkis Cuira, la facenta per mobiglias e decorazions. Nikkis-vonwelt.ch.
0: Hey, sun bebonder, cicidis a casa. Vidal telefon in nöde d'ore, vidal far als bel ozza sonda conquistore de bellezza, al cecciosa squapro RTR. Ci ha voglia de telefonar, ci ha voglia de guadagnar, ci ha voglia de ingiavinar. Dat lein als cevazins.
3: La ciassa funziona be in grons dumbers. La ciassa in di cescia. La ciassa è variabla.
0: Ci ha voglia da provare. Non lo cent, 20, 25, 30. Le slingas quelle sono ossa aperte. Qua vaina al prim telefon. Ci sei il telefono, buondì, qui è Ladina.
4: Buondì, Ladina, qui è Silvana, Stefano, il telefono.
0: Buondì, donna Silvana.
4: Buondì.
0: Non è ciaccia?
4: No, non è ciaccia.
0: È quel hobby.
4: Ma curioso, ma non è ciaccia.
0: Ah, le vuoi giusto dire? Basta, è una
4: pleasure. Ah, no, vengono
0: anders. Ciò, no? Appunto.
4: Sì,
0: sì. Noi vanno al Cicciosis. Al Cicciavezins, alle dodì.
4: Sì, preciso. Cicciosis. È proprio con una studia.
0: Con una studia?
4: Preciso.
0: Hai. Dovrebbe essere l'occifà, in dicescia, è variabile, buona ponderazione. In una studia. Dice la donna Silvana, da terraspa modina, non?
4: No, non è zernetto.
0: A zernetto?
4: Ah.
0: È bello. No.
4: No.
0: Displosavo il mancino.
4: Non c'è problema.
0: Sono stata lasciata morendo per fare. Ma non c'è il no, lo studio. Grazie, Ficio. Lo studio. Grazie, Ficio. Lo studio.
4: Grazie.
0: Per non dire uscire. In una buona ciaccia, in bocca al lupo, in avanti.
4: Grazie, Ficio.
0: E alla prossima. Bel dì.
4: Ciao,
0: non lo c'entro, 20, 25, 30. Vengo a dire la prima proposta, ci vengono da provare. Non cerchiamo in roba, ci funziona veramente bene con grande quantità, ci indicesce, ci des variabile. Non lo c'entro, 20, 25, 30. Aspettiamo un paio di secondi. Vardo se non vediamo voglia. Ist ja nicht. Mit deiner Protest, Franks. Ich wein du Mann. La prossima Runde.
1: Ciao,
2: präsentata Nikkis Cuira. La facente per mobilias e decorazions. Nikkis-vonwelt.ch
0: Katy Perry. Bella Sonde.

0: sei.
1: La sonda in compagnia de RTR in poche secondi si è las 10:30. Ossa una domanda? Vaivet fin già plans per prossim mardi.
2: Il è stau bi scoadina. A schizun a un pibi.
3: No vaina podu schluppedar un bel bov de corona. Un do de giun de 72 kills.
4: Ai, questa fa una festa.
5: Un che fa bene l'arme.
3: Ah. Tutta orda la vetta, Sessio. Adesso di sisco metter pains ins macarons.
2: A per quei invida RTR al salit de caccia porzion dobla sco finale. Quai live della Maiseradonda del Hotel Graina Arabius, mardis al 29 de settembre d'entre les 8 e les 10. Vigni, godi la compagnia e telefonai per salida a gratulà. A tocca lu.
6: Sono in avvento in botte chatluf e qual ci non è in cingotta non si perde le oraglie che vengono in cibun e sterdur.
1: Ne BRTR in fevere de Ciaccia. Scomincia di durante Ciaccia potete annunciare ossa al butin. Qui stanno fino al 30 e era importante savare, forse un momento che telefonavate ci c'è voi stavate savare. Per arrivare allora era sui nostri liste il nome del Ciacciadro o della Ciacciadra. La bestia era clare importante, ci di le squante in giù ci disegno fatto butin e clare niente ed in fotografia ma qua sarà il più piccolo problema. E se vuoi tutte quelle info allora potete telefonare qua promanti il studio ossa d'una liber non la cent 20-25-30 de gundegnar daia ir quiston la patente de ciaccia per quiston ci vain schleizer weiter mo c'è bestes ci manken fai giù il clic su nostra pagina che noi scaiva crein tant ir fin già rtr.ch la vezzaiva de ci manca a mo tante rotte in realtà c'è sorpresa 5 bestes uschlio a mo al spieser del rest era mo al cerf l'ancet fus quai i te vera giù il te fatti un clic il ora telefonaivet te l'anmo un po' in musica non lo cent 20 25 30 i ossa d'una liber les linges.

0: La Preda.
1: Presentada alla Banca Cantonale Grischuna. gkb.ch.
2: Hai, intanto è schlingià qua. E qua in UB, un telefono in per sé tutte le sei lingue che non vanno qua, ma qua in Ucraina. È la prima, qua capito, ma mi c'è tanto. Ci va per Butin e di Imbundi. E qua...
3: Bienvenuti.
2: Nicola, che tieni, non?
3: Bienvenuti, che c'è anche d'altro.
2: Allo? O se ne è che al fos? Ci... Nicola?
3: Allo?
2: E c'è tomo qua? Allo?
4: Allo?
2: Oh, adesso qui vai a proprio un po' di spervire. Ci sono al telefono?
3: Ma Nicola!
2: Ah, punta! E leva su proprio a dire, perché ci aveva scuola, in un'altra dire di vento?
3: Ah, io devo dire di scuola.
2: Ah, punta! Adesso ti ho guardato?
3: Adesso è un buon
2: per far trasparente, appunto, è di un'altra. Qua sclinge proprio a din sclingiare. E per qua mi c'è tanto le sclinge sforza. In po- also non è bella moderatura, ma le slinge sono qua, mi c'è tanto. E tu qua là, ci diranno forza, ci vivono qua forza l'impressione, è fatto qua trasparente, se Nicola Cantieni da Ftand era al prüm ci ha telefonato, a tutti osco prüm, e loro davo, intanto ci aveva la musica, loro smettiamo in posa, ma qua è tutto corretto. Se Nicola, appunto, non è notato, è fingiato qua ce l'ha detto avanti, ma non lasciamo ripetere, ma per tutto. Queste e quelle ci sono ossa al radio. Chi ha fatto Butin?
3: Also, fatta a mio figlio Andri Cantieni d'Aftan e si è ta all'una sterniglia da Ciamot e qua al 12 del 9 alle 18 e 25 fora del Ciavaus Josua d'Aftan.
2: Al figlio? Sono qua, è tutto libero.
3: Tutto
2: buono, ti sei qui a tempo, perché c'è tutto voglio savare se ci discapita preciso con questa ciavra sterniglia.
3: Ma, lui va a essere su un tono ciaccia e aveva visto questa ciavra fin già relativamente botta, ma non ha mai funzionato con il leva. E lui li ho quasi comune. E esnido queste sterniglie della strada lasura in sul tunnel passato da qua io e loro lì da voi loro arrivano ce la dare allora là morta in tutto in ordine del stato invece qua è smince tanto in reazione cioè questa almanca l'adrenalina ci pigliano i fan da calzils. E noi le sere si è tanto iniziato da cevriolo e quelle si dice tocchi di grigio aiuto.
2: In quel caso...
3: Loro è...
2: In buon onda c'è gente tanto per la famiglia Cantieni, che ci pare?
3: No, è una bocca che avrei. E mio figlio, un figlio è, bocca che avrei da Ciamot, fici un bel bocca. E c'è il figlio osa... Appunto, lo sterniglio se lieve avere un po' bocca, ma poi abbiamo... E lui dovò in casa, però vera, chatta in Cevriolo, a bocca di Cevriolo.
2: Ma allora, in che quando è andato appunto questo foro del Cevase, qua? È zot comune, c'è? Qua è zot comune?
3: Qua è zot comune, ma ti posso dire che è Valpuzzo, che è forse più... Ma normale, per noi se si domani punta fuori del Cevaus, loro vanno quello fuori oggi, questa val pizza.
2: Ma loro vuole nascere in Ciamona, voi hai da comune di vento a Ciaccia?
3: No, non sono in Ciamona, ma è una stigniera in comune, cosa c'è è una fietà a stare in Ciavra di Cevriolo.
2: Buono, in mince caso, vai a notare la Ciavra Sterniglia va in concorrenza per la patente di questo anciano, per il figlio, Andri Cantieni. Grazie a te, c'è il sereno contento, per il piacere, c'è il papà a telefonare. E vediamo che ci va allora. Contrarre allora la bestia.
3: Precisa.
2: Giovanni in avanti, in bocca al lupo.
3: Grazie a te.
2: Bella fin di te, aspettiamo la fotografia, non? Non li dare.
3: In mince gas, ma quella tremetta.
2: Tutto il buon.
3: Grazie Fitch, io voi dal radio e grazie Fitch, voi fanno troppo belle emissioni, adesso troppo fanno in complimenti da voi.
2: Quai do dinejant. Grazie fitz.
3: Sì, stesso match. Buon.
2: Arrivai.
1: La preda presentata alla Banca Centrale Grigiuna. gkb.ch

0: Ina bella sonda vamas di kundi toten hosen in quarta vant le sündes ese i gira alci nos centun questa sonda i quai nu be alla schlager parada a quaira.
1: Il calendar.
0: Scoprima zuots oz tota di al inscunter de chant ila beselgia San Luzi per minciuna i minciun che aient la censun i al chant. Lura ir als bel da far oz a strada in engedina bassa stampar per tots a nom la in til museum stamperies poi a stampar lagen motiv vi da differentes maschines de stampar stum prontes la dura amo fin in quart avant les dus a fin già cominza. Festa venia fat a Saint Ozi qua pel jubileum della Grotta de Cultura de les dus ad omes di fin les desch questa saira cun musica, quarts discurs e naturalmente er cun usteria. Festa a Saint Ozi per la Grotta de Cultura. I vai in avant con le feste in Engedina Bassa a scuola in via della Fondazione Nairs alla festa per gli amici e le amiche di Nairs. I spetta in bel programma er là, in programma di cultura e musica, tutti gli ateliers e le esposizioni sono aperte, e da da mangiare, e da baiver, da vende le quattro fino a questa notte, questa sera, le undes. L'ora resta in avanti in Engedina Bassa, più precis a Clin, Janusko Prossum, il consonus vocal os sobel in vida alla prova generale oggi, qua per preparare per il dis de chant al concert quella lue e la beselgia San Plage a Clin e comincia questa sera alle 8. Io hanno mosetto in sur selva, tarle carigette davanti e davo le culisses a un nome oggi e la stalla della casa carigette Trun, aperta per tutti oggi e qua delle dus fino alle Sis, ci vediamo un buon divertimento.
1: Il calendario.

0: Las novitats ter RTR.
1: La ministra de Finanzas Karin Keller-Sutter paresce alla critica della banca gronda UBS e la capitale thailandese Bangkok ha stu proclamar il stato d'urgenza per vida inundazions. Come dus dels temas oz les indisch. Mio nome è Olivia Christen. Biendi. La consigliera federale e ministra da Finanza Karin Keller-Sutter refusesce la critica della banca UBS in connex con le regole d'agen capital più severe che implanizzate. Le prescrizioni che il Consiglio Stiantuns prevese saien senza problemi supportabili per la banca gronda, ha detto Keller-Sutter alla Gazzetta Schweiz am Wochenende. Era la smanaccia dell'UBS di abbandonare la Svizzera relativa a Keller-Sutter se l'UBS abbandoni la Svizzera fisco è per ella bler pli chiar, se smodificare del de facenta sa base in un armen fix in la Svizzera il stadi da drec e la stabilitats politica. TikTok stoppa ieri al Stati Federativi Americani Alabama almeno 100 milioni di dollari e procurare che giovani e giovani possano utilizzare l'app mince di manca durante 2 ore. Sin qua è senza convenienza TikTok ed Alabama ha comunicato il procuratore generale del Stati Federativi. Alabama aveva rinfacciato TikTok che l'app fece dipendenti giovani e giovani e coglionia genitori davanti la protezione da persone minorene. Con questa convenia TikTok impedì in process. E numerosi ulteriori stati federativi americani dati in medema in procedure contro TikTok. In la città di Bangkok hanno le autorità proclamato il stato d'urgenza in tutti i 50 distretti della capitale thailandese, la regione, in inondazioni che ha dato su entro pliavgia diluviale. Da pigevgia ha in mesira abbonamento 300 mm pliavgia uscita le autorità. Per tutti il più fermo sarà la parte dell'ost di Bangkok. In tutti hanno istruito evacuare abbonamento 1000 persone, quelle in alloggi d'urgenza. Alla riva della penisola argentina Valdes en venides manades natirs plirs totzels balenas giufnes senza vita. La ragion pudes essere una bacteria che ciagiuna greves malsonias an comunicia las autoritats. E se tracte ducinum nades balenits che van en las aus territoriales della Patagonia per sa multipliciar e traersi lur pichens. La regenza della provincia argentina examinesce il scans insieme con expertas ed experts let's discuss corren di una mortalità straordinaria.
2: La meteo.
1: Oggi ponins giudare in dide sulle liv con paux vels de nivels, singuls nivels de cumulus e mo en il mesaug, la bregaglia ed il puschlaf. Spet in diffic ciaut con temperature maximales da 24 grazie a cuira, 39 e 23 grazie in surselva e 19 grazie in lenge di nota.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatais in rtr.ch. RTR La Marella.
3: Idee ende importanti il qual savains a durar ozzascu intro della Marella. Il 28 de settembre, il International Safe Abortion Day. Il De Internazional per en Abortus Jair. Quel De d'Aktion les Contanger Cidonas survignan Seljantirmont access ad Abortus Jairs e legals scupart d'il provvediment da sanadat e scudrec human. Nosans domandagn, c'è monta quel concret, si è una donna è sezza in quella situazione, si è la è an speranza e les becesser. C'è possibilità o ella? C'è soggidar per la decisione e c'è capeta se ella sa decida per un abort? Quelles domande sono state nel centro della Marella da Dots in poche minuti.

0: Anna speranza senza voler, la Marella o tematizzò gravidanzas, bec giavigeidas e aborts. L'agna vurdar con l'autora da quella Marella, Andrina Caprez, ir davos las culissas da quella emission. Andrina, perché astem cernia gist quel tema per ti Marella?
1: Iva en u grand interesse per temas qui pertocchan la realità da vita da donas. Adiles gudem far pi visibel cas temas. Natural manch per tocin bec angal donas, ma bain totas a tots. Adist il tema abort e usceia en sace, covinian importantas dumondas fich concretas, per exempel, chi decide a surdigliagian corp, c'è possibile dats o in una donna a scu vigna la sostegnida. Ad il motec da far che la Marella dist ossa è in 28 da settembre, in da ste è in International Safe Abortion Day, also in de international per in abort sicr. E plen avant è abort er un tema ci occupa in cadena, che dann so erdist via la fin dem da passada con las demonstrazions conter e per il aborto turic.
0: Te interessas e t'occupas già in time con tals temas, olia tutte gna doenza c'è durant la ricerca, nova ci te ast panzò, ah, che vaia bec sa via.
1: E fic bler. Per exempel scutia ni exact terca la regulazione della stoda gemdas, ni er scutin abort e proper reglo anticodos penal, che c'è proprio scretainlo. A me è tant'andra sto, in se c'è tot'otr prespific, a che fis la pila persiva, di pile danach.
0: C'è il con quella?
1: Saste Sergio, c'è ci calafò, exact.
0: I son per della verdad anche mai sa faccian topi profond con talas domandas.
1: I sperti ma fecia os bec ridicula, aber cucier giovanila allora carteva ci che la pila persiva seia in poscum piccian abort. Also ci che la fo simplemente cr or tot or di corp, shan spedela. A persiva spost

0: ti pudess nicer enten usch ena situaziun, cun tgei ch'ella savess nicer confrontada, ed all'otra varter mussar a totas a tots tgei dumondas tgei sons a chantar sch'ena dona vignan speranza senza lecr. Iva dei ponderò da cercer ena dona tgei oggi fat sezen a bord, a lascer racintar ella la si istordia, sundan tant ma decidida ancunter. Per la fegnamera da quella Marella vai a catopia da toda la cernicra plet l'experta ad al duvrar la florina fictiva scufeil coccian. Uscea so ella fare i drec ligist che las domandas tian relevantas.
1: Grazie fitch Andrina Caprez per quella invista ir da vos las culissas della Marella da Dotz an speranza senza voleir. Quella emissione da radio se va certerlar in una nostra audioteca online rtr.ch.
2: La Marella.

0: Las novitats der RTR.
1: Las novas reglas planisadas per l'UBS sein senza auter supportables, quai di la ministra de Finanzas Karin Keller-Sutter eran viescia la critica della Banca Gronda. E il Papa Leo visita la Francia, a Paris è planisata in Gronda Messa con radunt 6.000 cartentas e cartents. E Laura, Blair Soleil e temperaturas altas. Ielas dodisch al microfono Livia Caduff. Bienvenue. La ministra de Finanzas, Karin Keller-Sutter, renviescia la critica de l'UBS davart las reglas pli strenches a reguard l'agent capital. Questas prescripcions che in prevesidas dal cusè dels chantuns seien senza auter supportables, a ella dic en l'intervista cun la Schweiz am Wochenende. Era la schmanaccia de l'UBS d'abandonar la Svizzera relativescia Keller-Sutter. Se l'UBS bandugna la Svizzera fis quai per l'UBS pler pliciar. Ses model de facenta sa base anumnata main Fitch in la Svizzera il stadi da dretsch e la stabilitats politica. Keller-Sutter en faccia plinavant a l'UBS da regular main numnar propostas sco extremas, probabel cun speranza de venir tras con quai en il Parlament. L'Iran ha tramess in plan als Stadis Units ca la fina mira da puspe avrir la via da Hormuz. Quest canal important per il commerci essera da pilanciata dalla guerra il favre, qualche maina a streccias da furnizion. L'ur della radunanza generale dell'ONU aveva il ministro dell'exterior dell'Iran discurit in plan da 7 dies. Quel sa base sin la declarazione d'intenzione che l'Iran e gli Stati Uniti avevano sottoscritto il cercladur passà. Da Washington ha dati anche pecci una risposta ufficiale. La BBC citesce orta il ravoil della regenza che aia da discurs positivs. Il Wall Street Journal per contro rapporta che Trump refusa questo plan. Il Papa Leo il 14 avel è attualmente in visita in Francia. Intanto che la irgi consunt termins diplomatics e representativs, statan oz in scunters personals in il programma. Uscia e lotz avant mezz'dis a scontrà con migrantes e migrants, nu a quella accentuà quant important ch'il è da vivere insemen en dignitat a pas. Plinavant el era sin scontrà con persunas che da nov venidas patagiadas. Ozzo entre mezz'dì a Lio a Paris in a gronda messa, nu a caradunt 6.000 cartentas e cartents venien speciats. Già pliras uras avant, ens radunadas plirs 10.000 persunas per la messa en il center della citat. ChatGPT, l'intelligenza artificiale dat OpenAI a plazza arbitrar mein malets in plataformas online che utilizaders e utilizatras avevan importà. Ins aia registrat un canta trais da quest scas. Ils links latierna saian bec stats publics, declara OpenAI. La gronda part als malets aian ins puspe allontanà. Il rest sein ins vitlunder cum plataformas online dat era allontanar. Sco OpenAI scriva, derivien tot quels malets dat utilisaders ed utilisadras caian approvà all'utilizzazion de lur datas per meliorar ils models dat intelligenza artificiala. TikTok stoppa jar al Stadi Federativ Amerikan Alabama almain 10 milions dollars e procurar che giuvens e giuvnes bon utilizar la app mince di mo anc 2 ures. Sin quai sein se convenits TikTok ad Alabama a comunicia il procuratur general dal Stadi Federativ Amerikan. Alabama aveva in faccia a TikTok che la app fece dependent giuvens e giuvnes e coliunia genitors davart la protezione da persunas minorenes. Con questa convenia a TikTok impedì in process. En numerus ulteriurs stadis federativs americans dati medema main proceduras contra TikTok.
0: La meteo.
1: Oz de Meun dati Blair Soleil, en las valadas italianas dati consunt 85 nivels de cumulus. Il è ciaut con temperature maximali da 25 gradi a Quira, 23 gradi a Mustè e 20 gradi a Sameden.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a Tredis, da gnesce il traffic tra der Sargans e Lanquart in direzione Quira, la ragione è mio Blair traffic. A Quira è si oz da quintar con impediments da traffic per vide la Schlagerparada, la ruta del corteggi che meina tranter autor tras la Grabenstrasse ed il Velstörfli è serata per il traffic. Il sviaments è in signalisats.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch. Mes Radio, mia lingua.
2: Già tar avanti la radio la sonda, giovaisce buona patet alla veam da velo a Montreal. E oz erena grigiuna alla partenza, Ginia Caluari.
3: Ja, mol, wirklich die Vorbereitung war perfekt. Ich glaube, ich habe noch selten so eine gute Vorbereitung gehabt. Das Wetter hat auch super mitgestimmt, wir haben super können trainieren und ja, fühle mich super parat.
2: Tot bun Adela, la cursa è oz a Siva Mazde alas 3. Agli Mikrofone Sergio Guetsch, Allegra.

0: Uschei ja alle attorno alla fine del Sons 90, Whitney Houston, My Love is Your Love, il Elas Dode Jamesa.
1: Las gratulazions.
2: Presentato il Bogn Engiadina a scuola, il Bogn con agua minerale, bognengiadina.ch.
0: Avei il Sons una sonda, Fitch Bell, e oggi è possibile da festivare l'anniversario alla Schlager Parade a Coira. Wer sen chamona da chacha. Tot bun pilzons ci veges en grandios de oz al microfone Sergio Guetsch, giaveis bels moments. Il 26 de settembre vagna schon survenia saleiz d'anniversari per Marian Kadoč a Savonin pil 6 anniversari da 63 ans. La famiglia gratulescia. C'era mamma. Nous tots l'any gratulare a te cordial manch pil tis 63 aval anniversari. Nous giavijan tot bung, blera sanadat e blers bels moments cun tot ils tis cers. Pil rest dalla ciaccia an avant bung success. Nous speragn ci il tis giaveis de na visita al nord geia da lunga an vigour. In belde da festa cun bungs deserts se amodeus at geveisen ils tisum fans ed il tisum. Il geveis da musica per Marian Kadoč è Sunrise Avenue, Hollywood Hills.

0: Sunrise Avenue, Hollywood Hills, ein Spezial Oz per l'anniversari da 63 anni da Marianne Kadoch a Savognin. Cers saleiz se Amodeus Giavijan in bel anniversari. I vets anche da bunda regalare il coupen da RTR che gli facenza eccezional manch ossa.
1: La coupina.
0: Regalar an vos nom il coupegna d'anniversari 0800 20 25 30. Telefonar ant il studio, procurar usceia i roz per un bel moment. A ci termatainza oz il nos cincec pilzons 0800 20 25 30. Vos moment per telefonar, per regalar il coupegna da RTR.

0: Congratulaziuns il 26 da settember en Cincetcha Savainza oz er far ad en jubilar a Camuns. Teofil de Rungs al telefon. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Chi da Camuns oz anniversari?
1: Also o da Maurice de Rungs de Sucains Camuns. L'impensionato del Sonto Cionavo. A noi siamo congratulati e abbiamo già tutto bene la pensione.
0: Moritz De Runz fa oggi festa per il 65 anni e da nostra parte tutto buono per la pensione. Salizio d'anniversario e da noi e sei a menzionò bler plagiare con il coupegno da RTR. Scu conoscete Moritz De Runz?
1: Also magari da di oggi da in succede ma tocca fiderla nel pur ma abbiamo marcato per il risvegliare a ciò che sono stati io sono andato a fare le nature le scevenze stai non le patalate
0: ma sì allora già vicenza ir ozza Moritz de Rungs in fitch bel anniversario speragna ci el zalegra ir di il cupenda RTR il qual termatainza eran vos nom Teofil de Rungs
1: super. Grazie, Rich.
0: Bella findemda, salits an Lumnezia.
1: Grazie, Quir. Grazie, Demetri.
2: La Cupina.

0: Sì, con la chat air in Sacicio, Ozilzon, Sassavez, Gugent, telefonare in il studio, gratulare Giavigir Musica, 0800 25 30, agli telefon è Osa in Auditor da Birsfelden. Buonasera, Aldo Manec.
1: Buonasera Sergio Guec, come
0: so,
1: io qui?
0: So, placer, ternous è tot ok, speranje ci seia il madem ir tervus otters a Birsfelden, a ci lessas gratular.
1: Come bellezzi aura, oz il bidi, chi sa fa in te chiasta, ad oz sa fa chiasta mio fel giuven, al Valentin Manec, el stat a Basel, el schon de pi nasciuse a Basel, in tec te gramonj sa ele, perciò io ho detto, ti sto a tlar radio, forse per capire tutto quel che dico, ma prima va a bocca. Also, tecno Valentin, lida, addio, nus lessen gratulare ti, sintes 43 anni. Nus celebrai naturalmente de Savasé Saint-Thomas di dentro le due, alle 6, as ti vedo a nus, nus in ilus per zonto, le streis, merke se pinauze c'est, c'è de Biber, forse in Giovosa, ni forse Champagne, bier, io saibo, per esempio, stias preparati in grill, ni se c'è, nus, quedati in sorpresa, a nus essen spediai, c'è, c'è che cura passa. In tutto caso, noi ci facciamo tutto bene, con te 43 anni, siamo giovani, che ha la tira vita con te, noi siamo la grande insieme, io ti dico che sta a dire più spai con te insieme, con te la donna Marietta, a cui noi sbagliati al Cornelius Pia Oz, in BD, in la Biala Fiasta, se vuoi ti si vede.
0: Giavagianier da Coanor in Fitch Bella Festa, oggi si va a Mazzepil 43esimo anniversario da Valentin Manec a Basilea e Elpo Shanosa zalegrar degli cincecce da musica. Aldo Manec o Panzocin se vesse fare del plagiar con il general Ghiso Marsh. Sono dalla musica da militare. Saleitza us otters Bella Festa.
1: Grazie a te Sergio, tutto bene, sta bene qui, sta bene anche lui.

0: dat ena ulteriora gratulazion. Buonasera, Ruth Monch a Flon.
1: Buonasera, Sergio. Io le gratulato vien mia cara sora Hedy Saxer, sinci 84 label anniversari, già già della tubien che la stetti seuna, a mondi ben con ella, a canus appen spronza e un gudì bia bialz moment, da da jas ni sciog sentupadas con parende d'amici. A lui le c'è una graziatella per tutto quel che la fa dina per me. Alla canzone fuss, dis amigos, heute hast du Geburtstag.
0: Facetz un po' festa, oz?
1: Ja, oz für jenes Gäste.
0: Rajung vets, festival il 84 aval anniversari da Hedy Saxer e moments da far festa da galdeir dat il eba chanosa con il giaveis da musica di amigos. Heute hast du Geburtstag. Bella festa, giaveis, tot bun, Ruth Monch.
1: Ja, grazie. Ja, adio, Sergio, grazie.

0: Mica, c'est la vie. Vez anc ansen navot mardè proxim la seira. Vosotras isches cordialmanch amvidos.
1: Il y stau bi scoadina. A schizun a un pibi.
2: No vain pudu schluppedar un bel bov de corona. Un du de jun de cetzeta di dus kilts.
3: Hai, questa fa una festa.
4: Questa fa bain allarme.
2: Tutta orda la vetta, sessio. Also di sis usco metter pains ins macarons.
1: A per quei invida RTR al salit de caccia porzion dobla sco finale. Quai live de la Maiseradonda del Hotel Graina Arabius, mardis al 29 de settembre d'entre les 8 e les 10. Vigni, godi la compagnia e telefonai per salida a gratulà. A tocca lu.
5: Sono in avanti in botte chatluf e qual ci non è in cingotta non si perdono le oraglie, che è in ciò non c'è buon, è sterdure.

0: Festival ils ons ils 26 de setembre a nossas jubilares e jubilars giovischains bels anniversaris oz tot bun piglion nof da veta allora è già er ideala oz per festival ils ons. Marian Cadoc da Savognin po puspe s'allegrar ella survin las entradas libras oz piglia bon en giadina a scuol giovischagna bun divertiment chanosa in bel de da bon. Tant pigl moment al microfon è sto Sergio Guec, giovesh ven avanti una bella findemda, finian pitart, scigezza anche alla Schlager Parade a Coira, Hossa!
1: RTL, les gratulazions. Il suo intermezzo di RTL.
2: Con scovrides,

0: Simplamein per tots.
1: And you can dance for inspiration.

0: Las novitats ter RTR.
1: La Banca Nazionale Svizzera sostegna il plan dal Cussell dals Chantuns che l'UBS doi augmentar ses polster da capital. E la China ed il Stati Uniti vuolan reducir il stazi svizzandaivels en altezza da miliardas. Qua in dustas temas ozzelas duas al microfone Live Caduff. Buonasera. En Chausa UBS è il presidente della Banca Nazionale Svizzera Martin Schlegel da Prinzip dal medem avis sco il Cussell dals Chantuns. Ort vista della stabilità da finanza sei in gronda segertat il meglier, a el dic en la Samstagsrundschau da Radio SRF. Uscia reagesce Schlegel sin la decisione dal Cussell dals Chantuns. Quel vuol che l'UBS doi segerar sias participazions all'exterior cun 90% agent capital, qua il dubl sco finus. Schlegel adantant era accentua che na Gina Banca saia en mince situazion segira. Sco proxem tracta il Cussell Nazional en la session den viern davart las prescriptions d'agent capital. Ier so entremezdi ai dau ina collision tranter in am automobilista ed in motociclist sin la via dal Giulia. Il motociclist es ablessa greva main. Sco la polizia cantunala scriva sei ina manischunza da 49 charada en direcziun Lanch. Curt avant Vazzerol sei ele venida sin il vial opost, nur gela sei collidada con in motociclist da 63 ans. La rega aia sgulà l'un blessà in l'ospital. Il traffic aia puti passar il lieu d'accident. La China ed il Stati Uniti enza convenit de reduzir il stazi svizzandaivels en l'altezza da 30 miliardes dollars. Quest'umber ad anconoscent il minister d'exterior chinais sco l'agentura Reuters rapporta. Questa convegna sei venita faccia per la visita del presidente chinese Xi Jinping dal il presidente americano Donald Trump. Papa Leo il 14 avel è attualmente in visita in Francia. Intanto che la IRG con suntermins diplomatics e representatifs statan oz in scunters personals in il programma. Uscia e lotza avant mezzi sa scontra con migrantes e migrants, no a che la accentua quanto important che gli è da vivere insieme in dignità e pace. Pin avant el era sin scontra con persones che da nov venidas pateggiadas. Ozzo entre mezzi a lieu a Paris in a gronda messa, no a caradont sis gemelli cartentas e cartents venien speciats. Già pliras uras avant ensara donadas plirs dies milis persunas per la messa en il center de la citat.
0: La meteo.
1: Oz de meun dati bler su leil, en las valadas talianas dati consunt oz in cinz nivels de cumulus. Il ciaut con temperaturas maximales da 25 grads a Quira, 23 grads a Mustè e 20 grads a Sameden.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a Trede stagnesce il traffic tra la Ruta Bruna e Rehanau in direzione Quira, la ragione è Memia Blair traffic. A Quira è siot da quintar con impediments da traffic per via della Schlagerparada, la ruta dal Cortegi che maina tra l'auto tra la Grabenstrasse ed il Velstörfli è serata per il traffic. Il sviamento è signalizzato.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch.
2: Il suento mes di der RTR. Kun sempre verts, hits, escovridas. Musica non-stop.

Sons de la musica.

0: Las novitats der RTR.
1: La Banca Nazionale Svizzera sostegna ils plans del Cussell dels Cantuns che l'UBS doi augmentar ses polster da capital. E la China e gli Stati Uniti vuolan reduzire ils dazi svizzendaivels en altezza da miliardas. Qua in dustels temas, oza las trais, al microfono Livia Gadoff. Buonasera. In causa UBS è il presidente della Banca Nazionale Svizzera Martin Schlegel dal principio del medesimo avviso che il Cussell dels Cantuns. Ort vista della stabilità da finanza sei in una grande sicurezza il miglior, a il dice in la Samstagsrundschau da Radio SRF. Uscia reagisce Schlegel sin la decisione del Cussell dels Cantuns. Quel vuol che l'UBS doi segerar sias participazions all'exterior cun 90% agent capital, quel dubl sco finus. Schlegel ha dentant era accentua che na Gina Banca saia en mincia situazion segira. Sco proxim tracta il Cussell Nazional en la session den viern davart las prescriptions d'agent capital. Hier so intermez di ai da in a collision tranter in a automobilista ed in motociclist sin la via dal Giulia. Il motociclist es a blessa greva main. Sco la polizia cantunala scriva sai in a manischunza da 49 charada en direcziun Lansch. Curt avant Vazzarol sai ela venida sin il vialo post, nuag ela sai a collidada con in motociclist da 63 ons. La rega aia sgulalum blessa in l'ospital. Il traffic aia pudi passar il lieu d'accidents. La China ed il Stadis Uniz enza convenit da reduzir il stazi svizzendaivels en l'autezza da 30 miliardas dollars. Quest'umber ad an conoscent il Ministeri d'Exterior Chinais sco l'agentura Reuters rapporta. Questa convegna sai venita faccia tar la visita dal presidente chinese Xi Jinping tar il presidente americano Donald Trump en la Chasalva. Ed in a novità dal sport, il curider d'orientazione Fabian Ebersold ha guadagnà la medaglia da bronze en il campionati europei da Guaut en la Lituania sur la distanza Meseona. Il Bernais aveva già fatto la giovedì passata argent sulla distanza lunga. Contro il Victor Kasper Harlem Fosser della Norvegia, na il Gina Ginas Chances. Se il secondo, il svedese Anton Johansson, al manca ad Ebersold 25 secondi.
0: La meteo.
1: Oz da meun dati bler soleil, en las valadas talianas dati consunt oz in cinz nivels de cumulus. Il è ciaut con temperaturas maximales da 25 grads a Quira, 23 grads a Mustee e 20 grads a Sameden.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a Tredis, da gnesce il traffic trant Rota Bruna e Rehanau in direzione Quira, la ragion è mimia bler traffic. A Quira es jetzt da quintar con impediments de traffic per vida la Schlagerparada. La ruta del Cortegi che meina tranter Autor tras la Grabenstrasse ed il Velstörfli es serata per il traffic. Vies schviaments en signalisats.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermez di der RTR.
2: Con scovridas, hits e sempre verts.
0: Musica non-stop.

0: Las novitats ter RTR.
1: De stoch emnas congedi da famiglia per omadus geniturs, quai pretenda ina iniziativa dals Verts e Vert Liberals. E la Banca Nazionale Svizra sustegna ils plans dal Cussel das Chantuns che lubes doi augmentar ses polster da capital. Quai indus dals temas ozzalas 4, al microfono è Liebe Caduff. Buonasera. Suenter la nascientia din ufant, tuain omadus geniturs survenir mincemai de stoch emnes vacanzas, quai prenda l'iniziativa per incongedi da familia. Las iniziantas ed iniziants communication davair rimna passa 136 mili sottoscripziuns. Quellas tuain lautremne venir inoltradas dar la Chanzlia federala. Davos l'iniziativa stat antrantrauter ils Verts ed ils Vert Liberals. Quest congedi da famiglia doi venir finanziat tras l'urden da compensazion dal Gudoin. Ozan las mamas il dreg sin 14 emnas vacanzas ed ils pap survenien duas. En causa UBS è il president della Banca Nazionale Svizzera Martin Schlegel da princip del medema vis sco il cusel dals Chantuns. Ort vista della stabilità da finanza sei in una grande sicurezza, il meglio a El Dic in la Samstags Rundschau da Radio SRF. Uscia reagisce a Schlegel sin la decisione del Cussel dels Chantuns. Quel vuol che l'UBS to esagerar sias participazions all'exterior con 90% agent capital, quel dubbel scofinus. Schlegel ha dentant era accentua che la Gina Banca saia in mincia situazione se gira. Sco proxim trac il Cussel Nacional in la sessione den Viern davart las prescriptions d'agent capital. Al Di International per l'eliminazione completa dat armas atomares appellescia il segretari general dell'ONU Antonio Guterres alla spusanzas atomares da disarmar. El stoppian ad amplir lur obligazions. I sei a temp da cerciar il dialog anstai la separazion ed a puspe far diever da diplomazia ed a prender en mira la disarmazion anstai la destruzion, scrive Guterres. Nor la campagna internazionale per abolir armas atomares seien las expensas mundiales crescides vinavant il devos temp. Il contract scumond armas atomares obligesce las cinch pusanzas atomares da contractar davart il disarmament. Ed anche per il sport Formula 1, George Russell con Mercedes ha guadagnato la corsa dal Gran Premio in il Azerbaijan, quai avanti il stus pilots da Red Bull, Max Verstappen et Isaac Hadjar.
0: La meteo.
1: Oggi da me è andato Blair Suleil, in le svalade italiane è stato consunto oggi in 5 nivelli da cumulus. Il è ciaut con temperature maximali da 25 gradi a Quira, 23 gradi a Mostè e 20 gradi a Samedan.
0: Vias e traffic.
1: A Quira è oggi da quintar con impediments da traffic per vita la Schlagerparada, la ruta del corteggio che maina tranter auto tras la Grabenstrasse ed il Bel Störfli è serata per il traffic. Il sviaments è signalizzato.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il zuenter mezzdi der RTR. Cun semper verts. Hits. Escovridas. Musica non-stop.

0: Las novitats ter RTR.
1: Premies d'assicuranza per puras e purs pudessen en l'avenir diventar non pagables. La quai avertesce il chef da Hagel Schweiz e testotsch emnes congedi da famiglia per omadus geniturs. Quai pretende ina iniziativa dals Verts e Vert Liberals. E Laura era da meu nesi puspe bel a ciaut. Ielas Tschun al microfon Liebe Caduff. Buonasera. Si dats plisavens ons da sicira e cialira sco queston pudes guidar grons problems finanzials tant per puras e purs sco lur assicuraters. Quai adic il chef de l'assicuranza da raccolta Hagel Schweiz, Adrian Ebi, in una intervista con la NZZ. L'assicurader guarda na vos in una gronda perdita queston. Specià vengono indemnizzazioni all'agricoltura da fino a 170 milioni francs. Ebi fa attent che pur seien già otsuc quic, per vide quai stoppian ils alzare ils prezs per produkts agriculs. Suenter la nascientia di nufanz do ein omadus genitur survenir mince mai destoc emnes vacanzas. Quai pretende l'iniziativa per incongedi da famiglia. Las iniziantes ed iniziants communication davai rimna passa 136 mili sottoscriptions. Quellas doain lautremne venir inoltradas dar la Chanzlia Federala. Davos l'iniziativa statan trantrauter ils Verts ed ils Vert Liberals. Quest congedi da famiglia doi venir finanzia tras l'urten da compensazion dal Gudoin. Oz an las mammas il 13-14 emnas vacanzas ed ils paps survenian duas. En causa UBS è il presidente della Banca Nazionale Svizzera Martin Schlegel da princip dal medemavis sco il cusel dels chantuns. Ort vista della stabilità da finanza sei in agronda segertat il meglier, a eldic en la samstagsrundschau da Radio SRF. Uscia reagesce Schlegel sin la decisione dal cusel dels chantuns. Quel vuol che l'UBS to esagerar sties participazions all'exterior cun 90% agent capital, quel dubl sco fin us. Schlegel adantant era accentua che na gina banca saia en mincia situazion se gira. Sco proxim tract il cusel nacional en la sessiun den viren da vart las prescriptions d'agent capital. Ier so intermezzi ai da una collisione tra un automobilista ed un motociclista in la via del Giulia. Il motociclista sa blessa greva main. Scola polizia cantonale scrive se la munizione da 49 c'erata in direzione Lanch. Curt avant Vazzarol sa ele venida sin il vialo post, nu che la sa collidata con un motociclista da 63 ans. La rega aia sgulà l'umble sa in l'ospital. Il traffic aia pudi passar il liau d'accidents. E ter duas novitats del sport, la Germania candidescia cun Minca per organizar ils Jeus Olympics e Paralympics da Stadt il 2036, 2040 u il 2044. Alla radunanza extraordinaria a Baden-Baden an ils delegats e delegadas della Federazione Tudescia Olimpica vuja per Minca. Minca è con quai sa messa tras contra Colonia. Berlin aveva retrat sia candidatura la GFG passata. E per la Formula 1, George Russell con Mercedes a guadagnà il Gran Premi in il Azerbaijan. Quai avanti ils dus pilots da Red Bull, Max Verstappen et Isaac Hadjar.
0: La meteo.
1: Da me un dati bler soleil, ad ilie ciaut, con temperaturas maximales da 25 gradi a Quira, 23 gradi a Mustè e 20 gradi a Sameden. Ed l'autremna continuesci con bler soleil.
0: Vias e traffic.
1: A Quira è si da quintar con impediments da traffic per vide la Schlagerparada, la ruta dal corteggi che maina tranter auter tras la Grabenstrasse ed il Velstörfli è sarada per il traffic, il sviaments e signalisats.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Mes Radio, mia lingua.
2: DJ Ötzi, ir a coira sel areal de la Stadthalle in Zo Santia Elan Finjan Giudemils quartiers da coira. Oz la Schlagerparade.
3: Ja, gute Stimmung, gute Outfits, einfach die ganze Stadt feiern. Es ist immer cool, da wir sind, wir haben wirklich lustig miteinander. Es ist immer lässig.
2: Al Mikrofone Sergio Guetsch, bellisches Kunnaus.

0: Il è stato bi sco a Dina, a Schizun a un pibi.
1: No vain podu schluppedar un bel bov de corona, un du de giun de 72 kills.
2: Ai, questa fa una festa.
3: Questa fa bene l'allarme.
4: Ah. Tutta orde la vetta, Sessio.
2: Also, di si sco metter pains ins macarons.
0: A per quei invida RTR al salit de caccia porzion dobla sco finale. Quai live della Maiseradonda del Hotel Graina a Rabius, mardis al 29 de settembre dentro les 8 e les 10. Vigni, godi la compagnia e telefonai per salida a gratulare. A toccan lu.
5: Sono in avvento in buot chatluf e qual ci non è menci in gotta non si perdono le oraglie, che è menciò necce buon e sterdur.

0: Il dì per RTL.
1: Quel da divadoz da Patrick Wichert. La ministra de Finanzas Karin Keller-Sutter refüse la critica de l'UBS invers las prescriptions planisadas. Las pretaisas sa insupportables per la banca, alla

0: til intervista cu la Schweiz am Wochenende. Erlim natscha d'una possibla müdada dalla banca de vents dalla Svizra a ella relativada. Un tal pass fis costaival impostüt per l'UBS Sves. Sumaglian s'exprima il president dalla banca nazionale Martin Schlegel. Il SRF Samstagsrundschau al dit che orda vista della stabilità finanziale sei più blera sgirezza possibile de princip la meldra via e sostegna con quai la direzione del cusal dels centuns. La ciombra piccina aveva decis oravant che la banca gronda des girar in avenir sias filiales all'ester per 90% con agent capital. Davart las prescripziuns definitivas d'agent capital non es però moniu decis. Sco prossim s'occupa il Cusal Nazional e la sessione d'invierno del dossier contestà. Fans de sport vengono oggi in l'Urquests. Istanze il programma di Stadduas Evenimainz. Il HCD riceve Lausanne pel prossim test de resistenza della stagione giovane. Ils grigiuns sono partiti tot otter co tenor giavusch e sono davo 5 giös sull'ultim rang della tabella. Tant più importante fu sem punkt questa sera. Er la nazionale de Balapè Svizzera es in acțiun. Ella giova contra Nord Macedonia e vol fare un prim pass in avò in la Liga A de la Nations League. Intant stö il trenader nazional Murat Yakin desister de dus noms prominents. Il capitani Granit Xhaka e la tachader Brel Embolo, quai causa certificats de Covid falsificats. Schal HC deriva da correggere la partenza na gratiada e schal la nazionale per svada senza ils dus stars de l'equipa las respostas da questa sera. E teniamo in casa il polch e già vuoi bler divertimento con il nostro programma.
1: In una bella sera, der RTL. Con musica svizzera.

0: Il dì per RTL.
1: Quel da divadoz da Patrick Wichert. La ministra de Finanzas Karin Keller-Sutter refüse la critica de l'UBS invers las prescriptions planisadas. Las pretaises seien insupportables per la banca, alla dit in l'intervista cu la Schweiz am Wochenende. L'imnaccia d'una possibile mudada della banca de vend della Svizzera a ella relativada. Un tal pass fu costaivel impostut per l'UBS Sves. Sumaglian s'exprime il presidente della Banca Nazionale Martin Schlegel. Il SRF Samstagsrundschau al dit che orde vista della stabilità finanziale sei più blera sgirezza possibile de princip la meldra via e sostegna con quai la direzione del Cusal dels Centuns. La Chambra Pitschna aveva deciso oravant che la banca gronda des girar in avenir sias filiales all'ester per 90% con agent capital. Davart las prescriptions definitivas d'agent capital non es però mon deciso. Scoprossem s'occupa il Cusal Nazionale

0: final illa sessiun d'inviern del dossier contestà. Fans de sport vengono oggi in loro costi. Ich stanze il Programm giusto a due evenimenti. Il HCD riceve Lausanne per il prossimo test di resistenza della stagione giovane. Ils Grigiuns sono partiti tutt'altro che tenor già vus e sono davo 5 giorni sull'ultimo rang della tabella. Tanto più importante fu un punto questa sera. Erle nazionale de Balapè Svizzera è in azione. Ella giova contro Nord Macedonia e vuole fare un primo passo in avò in la Liga A della Nations League. Intanto il trenador nazionale Murat Yakin desiste de due noms prominenti. Il capitani Granit Xhaka e la tacciader Brel Embolo, quai causa certificati da Covid falsificati. Se il HC deriva da correggere la partenza na gratiada e se la nazionale per svada e senza i due stars dell'equipa, le risposte da questa sera. E a te, amici e casa al Polch, e già vuoi bler divertimento con il nostro programma.
1: Musica non-stop. Null interruptions. 100% Musica Svizzera.

left the pictures of fun red.

0: I can't get no satisfaction, the Rolling Stones. Set pas alles nov. Und salutes de Chacha in Sondersaira. Nola accent, vainch, vainch, cinch, trenta, il numero, se vuole avet salutar, gratular per Butins, o quintar una flotte storge, e no, lancia in quest'ora, con Sartoni de Surin. Buona saira.
1: Buona sera, ciao.
0: No vain buonas noves del figliol, Sartoni.
1: Il Tini Marc è la città del sera il Tietz Tauro in quella cazza che la sgratulà e ci vedrà fino a bombi in cleccia nel suo giro e la vedrà via il giro che non conosce mai il contorno che qua con la musica da Dario Hess con Vetta Biala.
0: Sartoni, è il rinciacciador?
1: Sono ecchi ciaduri, è bene.
0: Ed ossa a casa o sinteggia?
1: Sono sinteggia a casa, sono degli gustavi, si vengono lanciati, la periodo, si vengono cacciati, in quella età.
0: E lei va a domandare, ma c'è il figlio, ha finito, si può dire, gran successo da caccia. Dai un momento, ci pensa l'ora X, si vengono, ok, o se per questo non è buono, o se può essere teoretico, ir dus mai a caccia. Ma dai oggi un momento che la motivazione X si prende e giù, puspa?
1: Prende giù.
0: Ma se devo tre sefne su in teggio, mi c'è tanto, ci sa sentimento, ci cloma la civilizzazione, da c'è.
1: Ah, lui venne sono giù. No, sono stato dentro la caccia, sono stato giù. Sono vero. Avrei stato di giù con noi, sono lui, è stato in sinteggia.
0: Ok, ma allora celebrai un po'. Non vai un per Pax Dis, da Ciaccia e placiamo a quella vetta biala Dario Hess, pel figliol. Sartoni, buona Ciaccia, mo, in bocca al lupo e grazie pel telefono.
1: Grazie, vecchio. Ja,
0: grazie, bella sera.

0: Il Sartoni de Surin ha già la vita biala da Dario Esco al saluto da Ciaccia e non fai nostra in giardino. Il Ciacciadr ci va in nostra, l'auditor ci va al telefono, Andrea Fondrasek da Sameden ci va a Ciaccia Sush ed è pronto per sordare qua buone gratulazioni, Sir Andrea. Buonasera. E siamo qua?
1: Sì.
0: Cosa fu il momento di placare qua il saluto?
1: Il bocun chamuch dal piz rosach es niers lupeto dal ceder Adriano. Nus as gratulains e per tia nova carica sco president comunel de Samurezen tot il bun a chavijains. Cer saluts e boches luf dal ceder dan udil.
0: Corte, compact e charmante. E mio paese Adriano Iseppi sarà il fortunà.
1: Grazie, sì.
0: Sir Andrea, in gioia sei lo stesso, in ciamano?
1: In ciamano, Zorsus, con due filz e una piedi ed una cuginunza, chef da ciamano, ci comincia a fare un menù speciale. Noi mangiamo al restaurant da prima classe.
0: Wow! A questo è una buona compagnia.
1: Sì, una buona compagnia. E hai sommato l'ultima alla ciaccia, andiamo su 103 anni, e deciso che è il mio ultimo anno che viene a ciaccia, perché c'è la ciaccia da ciamorz, e veniva su me per 100 per me.
0: Mm-hmm. Wow, a tanti, quanti anni è il stato a ciaccia?
1: Oggi sono stato 63 anni a ciaccia.
0: Wow, 63 anni?
1: 63 anni dopo di la ciaccia e da giovedì è sluppato molto minciano di una mia ciamorcia e chi sta però è sluppato ben due montanelle e chi non va più per la ciaccia di ciamorcia sono sempre stato e ho deciso di smettere.
0: Ma c'è bella storia, ossia una domanda fessa niente, ma 63 anni ciaccia, dai uno o due anni che si guarda, qua è stato uno di quei anni che non inviderà mai più?
1: Sì, è un figlio grato, che poteva avere un certo bel anni ciaccia, e una volta è senza davvero anni che non va più, scusi adesso nella vita, allora, alla sua seiner Zeit.
0: Però per compagnia prossimo anno ir sinciamona qua va schon mo.
1: Sì, sì, che co fa il giur perché c'ha dei due filz e due obiedi ci ve ma ciaccia.
0: E per buons menus.
1: E appunto la cuginunza e van giusto deciso da fer per l'ancevegn al menu ci van da fer un fond di bourguignon.
0: Oh, a
1: quattro. Che lo van ci mangio che stanno da fer e l'ancevegn fa del fond di bourguignon. Con Cianda sul Virginia naturale.
0: Questo è una grande cosa. Questo è un buon plan per continuare almeno la compagnia l'on ci viene.
1: Sì, preciso.
0: Sir Andrea, la musica, ciasch per ciacceder las lodolas.
1: Sì, preciso.
0: Buona clitore. E già visto un per buons ultims dies de ciaccia, Sir Andrea. C'è bel da dir, ce l'ho scelto un po' di far questo qua.
1: Mi fa gran piacere, grazie, Fitch.
0: Bella sera.
1: Bella sera, grazie, Fitch.

0: Jasper Ceder, las lodolas. Musica giuvisada da Dinchunchi. Va questo an l'ultima ada ciaccia, da vos 63 ans ciaccia, Andrea Fondra sec ce va in dodi avant. E deso sa des 7 pasalas 9, non da scem bivinantar un ulterior ciacciader in giadinais. E qua es al Colin Valnöfer. Allegra, buona sera.
1: Buona sera.
0: Sir Colin, vai no saluts, vai no butins, c'è da scena qua presentar.
1: Hi, also in prima volta volessi gratulare al Werner Baumgartner che pudava schluppater er la cievra da vaccia. E son proprio mega stolz in quei. E mia collega Sandro Krameric ho schluppato duas chavriöls e uscilio volessi einfach agligrere tot als chacheders, si son go e l'ursa spianta, ci deras ils chamurts e hi. E in boccia di luft in avventa tot.
0: E le sono sentite a Monaco, quanto grande è la compagnia?
1: E non stessi in tutto qua in set.
0: In set? Ma tutto quieto, tutto città è quieto.
1: Ah, è preciso questo. È un cuore, è un quinto per lì.
0: Ah, non sei bene. Ok, Sir Colin, dai altre... In vostra compagnia, altre tradizioni, altre... Che voi pensate che fai bene per voi in Monaco?
1: Ja, was dabei waren sie eine Iva in der Bumba. Sie waren zwar zwei.
0: Ah, in Viva fa zwei. Das ist eine Fitch Bumba. Da, du bist das. Du bist das der Cemona e ci fu giusto voglia da sera rion microfono e partir sui verso las Cemonas. Sir Colin, ok, Musica war ein Heimatgefühl, der Heimweh. Avant ci la scheinir quella là, war mo als de Quintar.
1: Oder na, questo. Also Leute einfach dort, das ist schade, dass sie in der Wendt im Bocciat laufen.
0: Gut. Salut, Vanora, grazie a Fitch, Sir Colin, una bella sera.
1: Grazie a te, bella sera.
0: Grazie. Saira.

0: Heimweg und Heimatgefühl, je wüsst qua il salut de Chacha de Sonderseil, 26 de September, Colin Wallnöfer, a plaza ques saluts. No, jain a Lax, in giocci spetta, questa è da nana Chachadra, ma una auditura ci saluta Chachadras, la Gina Cavelti, buonasera, donna Gina.
1: Buonasera.
0: In giocci tre metà, no, ozzel saluts.
1: Io e mio buop, li occa quattro onzi, non essono per sulis a casa, il resto è tutto, no, ven? A per quei levenus, per mettere cordial saluts, a nos cacciadurs, a mio uom Armin, con mio figlio Nino, che va in prima una caccia, con la figlia Sina, che è da concursera, il figlio Luca, che io eccezionalmente ha in sortita, so che è la Dina con, lui il cui nao Mario, che è sinteggia, il camerato Frederic, ad il mops la Shaila, quel salida in scordiale.
0: Wow. Una grande compagnia da caccia.
1: Yeah.
0: Also, ella dit un dels fils ist la prüme a da caccia, nein, kleid quae?
1: Ja, il Nino ha fatto quae da caccia ed us lim primon.
0: E al fin già nil success?
1: Ella ha un budiu success, na, ja fin ella un polis.
0: El amo 3-4 dis temp, però la compagnia scotala varrà schon fat butin, no?
1: Ja, exact. Al vels an giu cliccia in lur gruppa, els an su sita in a mogia, in a vacca charva, caura buca moc, adozza un intaur a Nusven Fitch Grand Prix adesso in loro se non spaccia d'urs
0: hanno fin già dato un telefono con le buone nuove e quinta
1: hanno detto già stai con noi senti la partita adozza il lupo spesi ad o exact
0: puntual mensch per salutare al radio da c'è a
1: Charlie exact io vai un ambidau in giovisa a Sondi
0: ah è clair
1: io le volen salida a mia cara sora Flavia, che è cacciadura, mio padrino Walter, il auc Mattias, il scuserin Remo a Corvin, quasi in tutti i due in caccia, già visavi in un buon cliccio. A lui levo un salida a quel Giannis, da Lax, con una gruppa, Arpagaus, Vincenz, Jotta, Gschwendt, a quel san città un elefant, para, ad a quel levo un gratulà.
0: Un elefant?
1: A lui è un... Ja, kein Insider. Allo levo un salida alla amica de Nino, la Naomi, con suo bab Philipp Battaglia, quel zene a caccia vi Brün, ad adels levo e, ja, già vi già tutto, bien vina vona, bien clic.
0: Donna Gina, una intera famiglia, compagnia, amies ed amis, ci vana caccia, quant grande es la chance c'è il piccian Lio venir cacciadar?
1: Lio, molti angi a caccia. E la dice che lui è di babù di Gizzi, cioè io credo la chance in altri grondi.
0: Ok.
1: Io è di Ubi, quella canzone che avevo già già ce l'ho per dire, Elsa ha menzionato sì via, o su quel svis, scogliano, Elsa in sono sciogliti insieme in quel camerato, andiamo a fare, fece via da Pibau, la scogliavano in sortita, ad Angeo Legerat. Per cui volta ci ho già visto quella canzone per il, ho già visto l'ina ubiale sera sintetica.
0: E del titolo Verdammt lang her Andreas Gabalier. Donna Gina, grazie per i belli plats ed una bella sera era della.
1: Io un grazie a te, bella sera.
0: Grazie.
1: Ciao.

0: Verdammt lang her, Andreas Gabali a chantar quei singevisch da Gina Cavelti da Lax, qual salutz da Chachelas, 9 metz. Son da Saira e davancia discorrinco a col prossim auditur, la svelta dell'arci ci descapita quist avamez dio, ci ci vendo dioz, a ciascun della presa.
1: La preda, presentata alla Banca Centonale Grigiuna, gkb.ch.
0: Nicola Cantieni d'Aftan ha annunciato la Chavra Sterniglia per suo figlio Andri Cantieni d'Aftan.
2: Ella va a usare il suo intorno a Chiaccia e aveva visto questa Chavra fin già relativamente buona, ma non ha mai funzionato come ci leva. E lui li ho quasi a comune e si di queste Sterniglia della strada Lasura.
0: Sì, Andri Cantieni d'Aftan entra in concorrenza per la patente del Ciaccia 2027, la busce quella venuta tratta il 12 d'ottobre, live qua al radio e la prossima chance per annunciare una preda in bottin e loro da manlas deje mezz qua pro RTR.
1: La preda, presentata alla Banca Centonale Grigiuna, gkb.ch.
0: Dove sarà Steiner di Staftan? 8 quadroni all'apparato. Buonasera.
3: Buonasera, Elias. Forse sono una battuta, c'è un metro, così sono un po' di sera, non serve.
0: Ma bene, per qua esci qua, per sbarattare, no?
3: No, ho fatto fitti simple e gratulazioni a tutti i cercati, sono giovani a tutti buona fortuna. A questi incognoscono una bella sera e una buona finisunda ciaccia, ci arrivano bene a casa e vai. Cincina si è calci, si è sta flotti tutti. No, insomma, tutti questi incognoscono, saluta e vai. Con la cincina, c'è da Marco Rima, ah, da
0: Rua di...
3: la Rua di Rima.
0: Rua di Rima. Sarotto, per lei è l'ultima sera su Cimona, lei è stato responsabile per il strato? Per la culinarica, sì. C'è per il stato quest'anno il punto culminante?
3: Oh, è così niente, veramente tutto. È così niente tanto, questo è quello che dice. L'unica cosa che ha fatto in frattempo, ma poi era molto vedere il mio comune, ne ha fatto in frattempo con polenta, questo è al simpare. È così niente tanto, di niente.
0: Also Cici lessen ja er tadlare vera Cici ser Otto Cugina ele sind ja stat fro no ila Cugina ila emi schon quas po tadlar via rtr.ch
3: es ai ai
0: es ser Otto emi paes cha cha chaders ci fan compagnia quas vara ner gust da quella
3: poi penso che allo passano è appunto di cara per cui ci fa Montanella e questo non è una certa età tra i suoi colleghi, sono siete in giugno, ma i miei colleghi sono siete tra i suoi, e poi fai una loro lineata in inverno, forse in novembre, del cui c'è un tempo, se cucinare una peda, e fai una lineata loro in China da Montanella, se poi c'è una flotta.
0: Ok, Sarotto, celebrare quest'ultima sera in compagnia col Gemsjäger, Rudi Riemann, Isidor Rösli e del Jodler Club Giswil. Sarotto, bella sera, mo. Grazie
3: bella sera e grazie Fitch a voi tu, e di un complimento alle altre romanze.
0: Grazie Fitch, Sarotto, grazie.

0: Rudi Riemann, der Gemsjäger, du dies in Gewüsch dat Otto Quadroni daftan. Als Leute der Tschatsche der Leibet, der Leibet salutar, Gewüsch al Musiker, quintar in Ocella. Ich storge qua, per farco wir nolle accent vinci strenta. Und das war ein Kasfic Simmelsch gewandt, ein Auditur, ci non es nerne chachader, ci cugina erient, ci des erfin già stat part della cugina da der RTR. Buonasera, Rico Florinda Sameden.
1: Buonasera, ciao Elias.
0: Sa Rico, a ci saludaina, ci gratulainaz.
1: Ma il primo è una sirdina del saluto ad Otto. E di una fiche lotta di interessante a teclare il cervello scusinabile se fa e questo qua fa giusto qua da cui c'è quinta sius che c'è il mette di qua e loro gli sono avanti il saluto a Arno Porger e a Sesbap quel svan per dormire ciaccia se non mi sbaglio tini zonk by Phnom Penh nascente e gratulare per il cerchiaun e dopo non hai sentito e devi andare avanti una buona ciaccia ed in bocca al luf. E allora sto questi senti mi scegliamo avanti già dai quest'ultimo zizio ciaccia e resta dell'ora e fat pacifico
0: è che l'ora è proprio ci siamo in perdis d'or
1: ma scoccia guardare pare che ci desse una bestialità
0: una bestialità ma e Sanrico all'el eri è scappare lì un paio di ispirazione questa ciaccia da er dovrarla c'han sul vagino in cucina
1: sì e al club da mesfrar e da se sfil per sole c'han e se non siete nulli si compri e a me piace fare charme sul vagino in tutto il smetto possibile. Quasi una bestialità.
0: La buona cugina da sul vagino. Ok, allora vai a prendere la musica Nägel mit Köpf, Swiss Landler Gamblers, Sarico.
1: Precis. La mia collega da musica, Pius Baumgartner, ci sono e quella è giusto eravamo salutare e divisare un bel tempo.
0: Cogio Vigiani Radel Sanrico, grazie Fitch per il telefono.
1: Bella sera, stai bene, tutto piacere e tutto insieme. Tschüss!

0: Swiss Ladler Gamblers, Nägel mit Köpf, Gevijà de Rico Florin de Sameden. In dis dop minuts las desch, el salut de Chacha qua de la Sonda Saira, jo che vo podevet salutar. Gratular per Butins e Gevijà musica. Nola accent, vainc, vainci cinc trenta, el nummer, repet, nola accent, vainc, vainci cinc trenta.
1: Per vos,
0: Vos savarat nosa spürta da Chacha, quella nu compiglia bel salut da Chacha e la preda al butin, ma er las fotografias da Chacha. No vain qua, se dom correct, fin già ci passa 200 fotografias da vo e cerciaina mo d'una las più belles fotografias da Chacha, mo fin la fin da Chacha, i da Trais bons per la prima, seconda e terza plaza in questa concorrenza. Bons in valor da 500, 300 e 200 francs. Per una bottiglia da bischmeinte da Chacha. Se avete di meno mo, uno c'è l'impression, se in vos nate, ce l'avete partir, si trametai quella via 079-200-70-07. Fotografie e impressioni da Chacha 079-200-70-07. Qua non sto essere ben buttin, qua può essere la natura, la compagnia, vostrats, tot qua ci vuol per voi dire la Chacha.

0: Queen e David Bowie, Under Pressure, in 30 minuti, les 10. Questo è il saluto da Ciaccia del 26 de settembre. Da saluf, vai nell'apparato al Ciacciader, Sandro De Marmels. Buenas aires, Sandro.
1: Buenas aires.
0: E ci da c'è una salutare?
1: Io le salutare i Ciacciaders della Visnanca, la nostra gruppa, i Ciacciaders da Credillai e da Ratic. Speciale che sono in telefono, ci vanno pure in una sera a Ciaiantarelli, grazie a Ficciarelli, perché la bella buona Ciaia ci vanno in Ciaiant. Sì, è speciale, ma è gratulare che è da Promascio, perché loro non reclamano, che sono mai gratulose, loro fanno tutto questo, è gratulare che è da Promascio.
0: Sir Sandro, quanto grande è la gruppa di Adel?
1: Io non sono in Scogio Salof, in Tavishnanca, non sono in Todas Cacedas.
0: Todas Cacedas. Ci partono tutti da Visnanca ora?
1: Già, noi siamo tutti da Visnanca ora, Cacedas.
0: E dosa, mai se rodondo, mo, per finire la sera?
1: Noi siamo ora nella nostra tenda, ci giustiro a posto per me, se ne davanti a Ustereia. Ma in una tenda, per Cacedas.
0: A questo a posto per il tempo di Cacedas?
1: Genau, già, vuole.
0: Flotto. Ok, Sir Sandro, per il punto culminante finora della Cacedas?
1: Io potevo, il secondo da Ciaccia, potevo segnettare una cerva ad un capriol, un capriol buco.
0: Giusto il secondo di due punti culminanti?
1: Genau, io, la domani il capriol buco, la sera la cerva.
0: Ma è allora il resto della Ciaccia, tutto c'è disquiet, questo allora era un po' un curioso sentimento, no?
1: sono un po',
0: No. Allora, il resto non c'è 30 dis. Speranza ci funziona, ma questo di 3-4 dis?
1: Io sono fino alla mese, lo speranza ci detta anche se c'è.
0: Allora, giovi già in bocca al luf, Sir Sandro all'intera compagnia. E veniamo a piazzare un po' musica. Heimweh von den Bergen her.
1: Ja,
0: grazie
1: genau.
0: Per il telefono, una bella sera.
1: Grazie, bella sera.
0: Grazie.

0: Von der Berge her, Heimweh, das Saluf in Gewüß, der Sandro de Marmels. Und das ist Rivamo in l'ultim Minut. Da li ist diese Gruppe, der Tschadschaders, das Saluf im Telefon, das Andrea Baltermia. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Weine im Blidamo, Salutz.
1: Ja, Sandro, am Blido, dass er die Arke da so mis Melan, da kes de Montera, kes levo san sperr pigliziva.
0: Quais flott. Salutz komplett.
1: Os dan tante, c'ho ne ha in acclamazion, si sem ben nis salidos.
0: Oh.
1: Ad allora vai a Lipirsiva, sperta anche ella, yeah. Salidare, al cordial. Ah, si son gir vet Londra, vidia, ir salidare anche la Midona Sandra, ad angrazierci, va. Posera ciaccia, l'antir settembre, gauderi taimp, un grand grazie ad ella, iria.
0: Ah, qua è tocca però dire grazie a tutte le persone che ci possibilitano la ciaccia.
1: Amici a casa.
0: Ok, e als colleghi che non sono niente salutati hanno scritto un WhatsApp o una telefonata, ce l'ha fatto?
1: No, non spero scritto un WhatsApp, ci sen, se è un antico delizio, si sono ben salutati con quel video da dire. Pidir Siva, Kelio, Ben Mario, Ses Melans, Cesa Lei.
0: Ok, plazzaira qua saluts, con bocca moc da Matteo, Sir Andrea, grazie fitch pel telefon, una bella saira.
1: Grazie fitch, Erosein, Cesa Lei, dall'antica Romanceia, a buon bocca tluva, un pis proxim dix.
0: Bocca tluva, in mince casa.

Matteo Di Funz, oh, be Matteo, con bocca moch, giuvisà dall'Andrea Baltramieda, saluf. Last minute, ed ossa, guardare, mo giovel Cicci sorvegno quel radio, Radio DAB Plus, c'è no

In bien plait. De Domenica Peder. In bien plait. A schin radi che ligia. E mida la stiradecina dell'olma. En in aurora da speranza.

D'ingionder, da Luisa Famos. D'ingionder c'è oveg, in gio c'è giarà, cim sa da dir. C'è sun stat, c'è sarà, cim sa da dir. Portem vent sün tiala, büttem flüm alla riva.